Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana 2012.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1988.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele,
1: la tua musica italiana.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri.

0: innamorarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1974.
2: Le stelle sono tante, milioni di milioni.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

0: Radio Latte Miele
1: 2015.
2: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

Buongiorno a tutti, buongiorno, è martedì 2 giugno e non ci sono gli sveglioni, cioè ci sono solo io che mi chiamo Edo, che sono uno sveglione, ma per come sto stamattina il prefisso sve della parola sveglione si potrebbe tranquillamente sostituire il prefisso co. Se l'avete fatto, avete magari anche capito la battuta. Scherzi a parte, buongiorno a tutti, il mio obiettivo questa mattina è fondamentalmente capire di non parlare da solo, cioè che non sto parlando nel nulla, nell'etere, senza nessuno che mi ascolti. Quindi vi chiedo un piccolo feedback, fatemi sapere che esistete anche voi, che non sono l'unico sveglio a quest'ora in un giorno di festa. Fatelo attraverso il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Necessito di tanta compagnia, ve la chiedo da ieri, per favore fatemene un pochino anche oggi, almeno fino alle 9 del mattino. Cominciate già da subito se potete, anche perché sennò tra l'ora parlare da solo sono lunghette. Per fortuna interviene anche la musica in mio aiuto. Il primo disco di oggi è l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Si intitola Sorry, scusa, lo sento, ed è l'ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Cominciamo con loro questo martedì mattina di festa su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti, anche se spero che mi conosciate, dato che frequento questo orario tutte le mattine insieme ad Alan Caligiuri. Ora sono solo soletto, adesso viene a farci compagnia anche Paolo Fox con l'oroscopo.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 2 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, io spero che oggi tu possa prenderti una pausa di relax, giornata festiva. C'è chi anche ha approfittato del ponte di vacanza. Intanto pensiamo all'amore, che ancora vede una Venere nervosa. Attenzione, dal 13 tutto torna più facile. Le coppie che hanno litigato forse si guardano di traverso, ma bisogna ricordare che all'Ariete le cose facili non piacciono, quindi spesso si trova anche partner piuttosto bellicose. Il Toro ha una visione della vita concreta ed ecco perché se concretamente entro fine giugno non riuscirà a realizzare un progetto, da luglio dirà basta. La giornata favorisce l'attività pratica. I Gemelli non possono che guardare un futuro migliore. Sotto il profilo economico è vero, siamo tutti tartassati, lo sappiamo, è un periodo di austerity. Tuttavia, quelli che hanno buone idee potrebbero farle fruttare. L'amore ritorna protagonista. Cancro, sei forte in questo momento, non lasciare che il passato, ecco, prevalga. Soprattutto lo dico a chi ha vissuto delle problematiche d'amore, a chi è separato, perché le relazioni, soprattutto quelle nuove, vanno vissute con grande speranza. Il Leone è ad un punto di svolta, da luglio c'è un bellissimo Giove, i più volenterosi, fortunati, quelli che hanno il partner giusto al fianco stanno già pensando di sposarsi, convivere, ma sarebbe proprio il momento giusto per fare una riflessione sul futuro. Come ricordo spesso, Marte contro parla però di un fisico un po' debilitato. La Vergine con la Luna in buon aspetto e Venere insieme a Giove in ottima forma sta meglio. Poi Mercurio non è più contrario, quindi qui davvero chi vuole cambiare, fare una richiesta avrà delle possibilità in più. Si crea uno spazio che consente di riorganizzare i progetti. La Bilancia vuole uscire da schemi rigidi legati al passato, ma non è così semplice, soprattutto se sono stati già firmati impegni, accordi e contratti. Luna, Giove, Venere, Mercurio, in aspetto poco armonico, mi fanno capire che molti si accontentino, anche se con il magone. Stelle, ancora un po' di riflessione per l'amore. Lo Scorpione vive delle belle intuizioni, attenzione con Marte o contrario perché la forma è un po' giù di corda, diciamo così, ma questo si spiega anche perché le attività sono molte e giugno sarà un mese di grandi realizzazioni, soprattutto perché ha un'attività in proprio. Il Sagittario non ha più Mercurio opposto, la lettura dell'amore magari resta un pochino incerta, però sai che c'è questo salto, questo volo da luglio in poi che ti porta lontano, quindi forse giugno è proprio il mese giusto per riorganizzare le idee e capire quali sono le tue priorità. Il Capricorno ha una marcia in più con la Luna nel segno, ma deve rivedere alcune questioni rimaste in sospeso. C'è anche rabbia, perché tu vorresti concludere in fretta una trattativa o un accordo, ma c'è sempre qualcosa che non va. Se il tuo ruolo attuale non ti piace, cerca di fare buon viso a cattivo gioco almeno per un po'. L'Acquario ha bisogno di calma e serenità. Marte dissonante ha creato dei piccoli intoppi, magari anche banali. Una cosa fatta due volte, un documento presentato che non andava bene, un ripensamento che ha riguardato un accordo. Insomma, l'Acquario in questo momento cerca l'amore, protezione. Pesci, con Venere e Mercurio in buon aspetto, sei tu che comandi, sei tu al centro dell'attenzione anche della persona che ami. E anticipo che domenica 7 la Luna nel segno renderà il fine settimana molto significativo. Insomma, va organizzato al meglio e anche in maniera divertente. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate!
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
2: latte
4: genità.
2: Miele. Latte Miele.
4: Se mi sognerai.
5: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Si intitola Rugiade, fa parte del nuovo disco di Arisa, Fotomosse. Buongiorno, state ascoltando Radio Latte Miele, io mi chiamo Edo, stiamo insieme fino alle 9. Vi ricordo il grande obiettivo di questo inizio di mattinata, che è non farmi sentire troppo solo, nel senso, io ho un po' una convinzione di essere l'unico sveglio a quest'ora il 2 di giugno. Fatemi sapere che non è così, il 335-787-1910 è il numero che avete a disposizione per aiutarmi. Noi adesso vediamo cos'è successo nella storia.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
0: Chiaramente oggi è il 2 di giugno del 2026, di solito Alan mi fa il quiz dei santi, oggi ve li elenco e basta. San Marcellino e Pietro Martiri, Sant'Erasmo, Santa Blandina, Sant'Eugenio I Papa e San Niceforo, che è patriarca, è stato patriarca di Costantinopoli. Oggi è festa della Repubblica, che si celebra il 2 giugno per commemorare la nascita della Repubblica, che nacque appunto il 2 di giugno del 1946, quindi oggi la Repubblica Italiana, tra l'altro, compie 80 anni, cifra tonda. Non solo, nel 1989, accadde oggi, uscì anche L'attimo fuggente, il 37 anni fa. Ci sono anche delle persone famose che sono nate oggi: Tony Hadley nel 1960, che è un cantante pop, soul e swing. 1941 Charlie Watts, che è uno dei migliori batteristi in circolazione, tra gli altri per esempio è il batterista dei Rolling Stones. 1985 nasceva anche Giulia Michelini, le facciamo tanti auguri. Lei è la famosa Rosy Abate di Squadra Antimafia, per chi ha visto quella serie TV. Nati sportivi nell'88, Sergio Agüero, attaccante argentino che ha giocato nel Barcellona, nel Manchester City, nell'Atletico Madrid, un grande attaccante, uno di quelli forse tratti sottovalutati per il poco che ha vinto in relazione a quanto era forte. Scomparsi oggi due grandi nomi, perché nel 1882, quindi 144 anni fa, scompariva Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, mentre 45 anni fa, anche qui cifra tonda, scompariva nel 1981 Rino Gaetano, uno di quelli che ha lasciato un'impronta nella storia della musica italiana.

0: benedetto me.
1: Il disco Latte e Miele di queste settimane è firmato Fulminacci e si intitola Maledetto me. Buongiorno, state ascoltando Radio Latte e Miele, io mi chiamo Edo e sono molto contento di sapere di non essere l'unica persona sveglia a quest'ora, perché ho fatto un appello all'inizio delle nostre chiacchiere di stamattina, vi ho chiesto di farmi capire di non essere l'unica persona sveglia, no, al mondo, perché comunque ci sta, è un giorno di festa, ha anche senso che le persone dormano un pochetto di più, appello al quale avete risposto in tantissimi. Buongiorno Edo, non sei l'unico sveglione, ascoltatore che non si firma, e abbiamo anche fatto il gioco di parole, se cambi il prefisso sve con co eccetera, ma quello lo attribuisco più che altro a me stesso, quindi buongiorno a te, grazie di avere preso questi 20 secondi del tuo tempo per mandarmi un messaggio. C'è chi addirittura ha voluto mandarmi un messaggio audio.
2: Ma buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Tutti. Sì, ci sono anch'io, Rosanna dalla Germania.
1: Ciao Rosanna, un saluto a te e a tutta la Germania, quindi le premesse ci sono, possiamo iniziare anche a chiacchierare veramente di qualcosa, dato che ho scoperto di non essere solo a parlarne. Questa è Radio Latte e Miele e noi facciamo delle chiacchiere fino alle 9 di questa mattina per poi passare la palla a Matilde Brito.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Non ci sono solo le mie chiacchiere a farvi compagnia, ma ci sono anche dei bei dischi che hanno fatto la storia della musica italiana. Noi ripartiamo da un pezzo del 79 di Renato Zero, si intitola Baratto, poi troviamo anche Jovanotti.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Piedi e mani per Io No di Jovanotti, pezzo del 1992 su Radio Latte Miele. Vi state svegliando in questo martedì 2 giugno, io sono molto contento di farvi compagnia, spero di farlo nel modo giusto. Un saluto ad Angelica che ha detto ciao Edo, sono sveglia anch'io in questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Buongiorno a te, cara Angelica, spero che la compagnia che ti stiamo facendo sia delle migliori e augura tra l'altro buona festa della Repubblica a tutti. C'è anche un audio di Aliena, lo ascoltiamo tra poco. Prima un pezzone di Zucchero del 2011, vedo ne

0: Ciao, buongiorno, sveglione, sono Eliana della Tina. Tranquillo che ti ascolto, mi raccomando non scappare perché io ci sono sempre.
1: Grazie, ciao, buongiorno anche a te Eliana, sono tranquilla, sono qui fino alle 9, non mi sono mosso, non ho intenzione di muovermi da questa sedia. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, buon 2 di giugno, oggi festa della Repubblica, dicevamo Repubblica che compie oggi 80 anni, quindi cifra tonda per questa ricorrenza che in realtà ha tenuto impegnate tantissime persone, perché credo che la maggior parte di voi poi alla fine si sia concessa un ponte, ed è giusto che sia così, dato che comunque l'incastro dei giorni lo permetteva, visto che l'1 giugno ieri cadeva di lunedì e oggi è martedì, c'è qualcuno che è riuscito con magari un giorno di ferie a tirar via un bel weekend lungo da passare al mare. Sono stato anch'io al mare, devo dirvi, questo fine settimana appena passato c'era un sacco di gente, soprattutto domenica si sentiva proprio questa esigenza degli italiani di fuggire dal caldo cittadino per rifugiarsi in zone intanto decisamente più ventilate e poi con il mare dove buttarsi per non sciogliersi sotto il sole come un qualsiasi ghiacciolo. È stato un bel weekend, spero che stia andando bene anche il vostro ponte. Poi tra poco vediamo anche un attimo la situazione delle autostrade, perché oggi il bollino non sarà nero ma nerissimo probabilmente, quindi cerchiamo anche di capire qual è l'orario migliore per mettersi in macchina ed evitare il traffico. Nel frattempo super complimenti a Matteo Arnaldi che, parliamo di tennis, al Roland Garros ha battuto Francis Tiafoe al quinto set, sfiderà i quarti di finale Matteo Berrettini, altro tennista italiano, e quindi il nostro tennis è sicuro di portare almeno un atleta in semifinale durante questa edizione dell'Open di Francia. Una buona notizia per cominciare questo martedì 2 giugno, vi ricordo sempre l'obiettivo del giorno, farmi capire che non sono solo attraverso un messaggio al 335 787 1910.

0: Ula Hop dal 2022, Car Brave e Noemi su Radio Latte Miele. Noemi che come tutti quest'estate farà un bel po' di chilometri, perché il suo tour estivo comincia l'11 giugno a Mestre, fa tutto un bel giro, si chiude il 30 di agosto, siamo sempre in Veneto, a Vicenza. Chiaramente ci sono delle date in mezzo, vi invito a guardare i suoi profili social in questo senso. Ci sono poi due belle date questo inverno, che sono il 14 dicembre all'Arcimboli di Milano e il 22 dicembre all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Quindi anche a Noemi toccheranno tanti chilometri, credo in macchina, in van, non lo so come si sposterà. L'importante è che non trovi il traffico di oggi, è atteso un bollino rosso, nero, e non si parla di Milan chiaramente. L'importante è cercare di godersi i momenti nel traffico nel migliore dei modi. Tra l'altro ne avevamo anche parlato su Latte Miele, vi avevo dato qualche piccolo consiglio, oppure sfruttare gli orari più intelligenti per le partenze. Un orario potrebbe essere quello di adesso, oppure subito dopo pranzo, tendenzialmente, soprattutto se il tempo è bello. Se partite entro il primo pomeriggio non dovreste trovare grandissime code. Poi dipende sempre da dove partite e dove dovete andare, perché anche i chilometri fanno tutta la differenza di questo mondo. Stiamo già raggiungendo l'obiettivo di questa mattina, che è quello di farmi capire che non sono l'unico sveglio.
1: Buongiorno. Giorno, tranquillo, non sei solo.
0: Meno male.
1: E mi fai compagnia come tutte le mattine. Ciao, ciao, buon lavoro.
0: Ciao, anche a te, buon lavoro.
1: Buongiorno, non sei l'unico, sto andando a lavorare.
0: Benissimo.
1: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, buona giornata anche a Ivana da Foggia, che ha detto che ha appena smontato, mezz'ora di viaggio e poi casa. Buona festa della Repubblica, un bacio a te Ivana e buon riposo.
2: Gli sveglioni su Latte Miele.

ci facciamo compagnia anche in questo giorno di festa. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo e voi state ascoltando Latte Miele. 335-787-1910 è il numero che avete a disposizione per farmi capire, e lo state già facendo, di non essere l'unico sveglio così presto in un giorno di festa. Vi ricordiamo che Latte Miele comunque vi segue indipendentemente da dove siete. Potete scaricare l'app, quella gialla gratuita, e portarci sempre con voi, anche in vacanza.

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E l'ultima di Fra Quintale si intitola Aranciata. Buongiorno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Io mi chiamo Edo, oggi solo soletto, non c'è il mio collega sveglione Alan Caligiuri. Noi stiamo insieme fino alle 9 in una versione chiaramente un po' rivisitata degli sveglioni. A questo punto non metto il solito disco ritmato, il disco sveglione, ma vi chiedo semplicemente come state. Vi ricordo il grande obiettivo di questa giornata, che è quello di farmi capire che non sono l'unica persona sveglia la mattina presto in un giorno di festa. Lo state facendo con tanti bei messaggi al 335-787-1910, continuate a farlo. Buongiorno anche a Marta da Napoli, che ci ha inviato una bella immagine, una bella grafica per augurarci buona festa della Repubblica. E a proposito di Napoli, volevo chiedervi come state. Rimango nel sud Italia perché notizia di questa notte, una forte scossa di terremoto che è stata registrata poco dopo mezzanotte al largo della Calabria. La magnitudo è stata molto forte, 6.2, con epicentro a 250 km di profondità, per fortuna in mare. Il sismo è stato avvertito anche in Campania, appunto Napoli, dalla nostra Marta, in Puglia, in Basilicata, in Sicilia, oltre chiaramente alla Calabria. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, la situazione resta in costante monitoraggio, la gente si è svegliata, in alcune località i cittadini sono anche scesi in strada, quindi per fortuna, a quanto pare, tutto bene, state tutti bene, speriamo che vi siete riusciti a riaddormentare. E in ogni caso, se volete farci sapere come state, potete tranquillamente utilizzare WhatsApp anche in questo senso. Buongiorno, come detto, noi stiamo insieme fino alle 9 del mattino.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Musei e parchi archeologici statali di tutto il paese aperti gratuitamente in via eccezionale oggi per festeggiare l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo il Ministero della Cultura, che spiega: vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale, mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia. E sono tanti gli appuntamenti che celebrano la nascita della Repubblica nei palazzi istituzionali, a partire dal Quirinale, che vede il clou un fitto calendario questa sera nell'evento I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in piazza del Quirinale. Una novantina di comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'iniziativa, che sarà comunque trasmessa in diretta su Rai 1. Convocati sul palco della storia Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Miriam Leone e Francesco Pannofino. Nella proposta musicale spiccano Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Giuliano San Giorgi e il jazz di Paolo Fresu e Danilo Rea. Orgoglio sportivo con Beppe Vio e Federica Brignone, insieme ad Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi. Finale con l'icona della danza e dello spettacolo italiano, Roberto Bolle. Intanto il 2 giugno apre le porte anche di Montecitorio, del complesso di Vicolo Valdina, con mostre ad hoc. Sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore fino a mezzanotte, su quella di Palazzo Chigi un videomapping con i simboli della Repubblica. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
4: Spot.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
2: Già.
1: E la cucina?
2: Anche.
1: E quanto hai speso?
2: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
1: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
2: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
1: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Latte e miele.

Amore, Elisa su Radio Latte Miele, buongiorno, buon martedì 2 giugno. C'è qualcuno di voi, come il sottoscritto, che si è svegliato con la notizia della vittoria epica di Matteo Arnaldi a Roland Garros, il 25enne sanremese sul court su Saint-Langlais? Ha battuto Francis Tiafoe dopo aver perso il primo e il secondo e il terzo set, perché ha vinto il primo 7-6 al tiebreak, ha perso il secondo 7-6 al tiebreak, il terzo 6-3 e poi ha rimontato, partita lunga 5 ore 26 minuti, impresa clamorosa del nostro tennista che ha raggiunto i quarti di finale. Matteo Berrettini, che nel pomeriggio aveva vendicato Jannik Sinner battendo il mancino argentino Juan Manuel Cerúndolo. Berrettini l'ha fatto in 3 set, 6-3, 7-6, 7-6 dopo 2 ore 32. Quello che ha sconvolto di Berrettini è stata l'apparente condizione psicofisica veramente importante, come non si vedeva da tempo. Ha giocato un grande tennis su quella che forse non è la sua superficie preferita, perché magari non tutti lo sanno, i tennisti si esprimono in maniere diverse in base al tipo di campo su cui giocano. C'è chi va meglio sulla terra rossa, per esempio Nadal, forse è stato il più gran giocatore di sempre sulla terra rossa. C'è chi va molto meglio sull'erba, come Federer, come lo stesso Berrettini. C'è chi, come Sinner, secondo me, preferisce la superficie di cemento, che è quella che si trova in Australia, gli US Open, in tanti tornei del circuito. Dunque sarà Berrettini contro Arnaldi ai quarti di finale, e il tennis italiano ha la certezza di portare un atleta in semifinale, e fa specie scoprire che quell'atleta non sarà il nostro Jannik Sinner.

Cascasse il Duomo, una canzone di Lumiero su Radio Latte Miele, pezzo che noi sfruttiamo come assist per due cose. Intanto per salutare tutti coloro che lavorano in questo martedì 2 giugno, Lumiero dice ripetutamente nel testo che non vuole lavorare, beh oggi è una giornata di festa, in tanti non lavorano ma c'è qualcuno che come me comunque è impegnato e a voi ragazzi e ragazze mando un abbraccio gigante e sfruttiamo anche questa canzone per raccontarvi qualcosina su Lumiero, che è il nome d'arte di Luca Benetta, una voce intensa, sincera della scena indipendente italiana. Diciamo che lui ha un immaginario molto che ricorda molto gli anni 60, nonostante lui poi sia del 97 e venga dalla Barona. È un artista che parla tanto d'amore, fughe estive, malinconie, anche la tonalità rimanda un po' a quelle sensazioni lì. Comunque un artista super interessante che noi di Radio Latte Miele vi stiamo proponendo ormai da qualche giorno. Vi ricordo anche l'obiettivo delle chiacchiere di questo martedì mattina: farmi capire che non sono l'unica persona sveglia la mattina presto il 2 di giugno. Come potete farlo? Con un messaggio WhatsApp al 335 787 1910. Buongiorno.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nonostante non ci sia Alan Caligiuri e quindi gli sveglioni oggi abbiano assunto una forma un po' particolare, c'è una buona abitudine che non vogliamo perdere, che è quella dell'indovinello. Ve lo facciamo tra poco, prima sentiamo Umberto Tozzi e Neffa.

0: Siamo tornati anche nel 2001 con Neffa, era la mia signorina su Radio Latte Miele, ve l'abbiamo anticipato poco fa, bisogna mantenere una delle buone abitudini mattutine che è quella dell'indovinello.
1: Bene, adesso iniziamo con il quiz, andiamo avanti con il quiz.
0: Poi c'è il nostro Rino dalla Germania che ci ricorda che non è che si chiama proprio indovinello, ma potete anche chiamarlo quiz o guizzi, l'importante è che partecipiate attraverso un messaggio vocale al 335-787-1910. L'indovinello recita: in ognuna c'è un foglio dove ce ne sono scritte tante. Che cos'è? Non è semplice oggi. Vi posso dare un piccolo inizio, che è quello di giocare sul doppio significato di una parola. Facendo questo ragionamento arrivate senza troppi problemi alla soluzione. Vi ripeto il testo: in ognuna c'è un foglio dove ce ne sono scritte tante. Che cos'è? Mi raccomando, sbizzarritevi con le risposte, non vi preoccupate, anche doveste sbagliare, è il 2 di giugno, già normalmente vi si perdona, oggi ancora di più, l'importante è che ci facciate capire che siete attivi, che avete voglia di spremere le meningi anche in un giorno rosso sul calendario. Noi nel frattempo vi regaliamo una canzone che magari qualcuno associa al proprio periodo di infanzia, che è quella di Holly e Benji, cantata da Cristina D'Avena.

0: Cristina D'Avena, che campioni Olly e Benji, e noi non possiamo che essere d'accordo con lei. Buongiorno, state ascoltando Radio Latte Miele. A proposito di Olly e Benji, è stato intervistato all'Etna Comics il creatore di Olly e Benji, Yoichi Takahashi, autore di Capitan Tsubasa, il celebre manga che ha ispirato poi alla fine il cartone animato di Olly e Benji. Si è concesso ai microfoni di un giornale locale, gli hanno chiesto cosa ne pensa di Catania. Parliamo di una città molto bella, essere qui con tutti voi è un'esperienza altresì molto bella. E lui, vabbè, poi tra le tante chiacchiere ha detto: il cibo siciliano è anche fantastico, ma il caldo di questi giorni è incredibile. Quindi anche lui si è sbottonato un attimino. Infatti, se vedete, ha una camicia di quelle, cioè, se vedete poi i video che si trovano tranquillamente su YouTube, ha questa camicia con una fantasia coraggiosa, se vogliamo, un premio in mano, un badge al collo, ovvero maniche corte, camicia secondo me anche abbastanza leggera. Anche il nostro Yoichi Takahashi ha patito il caldo siciliano di questi giorni. Spero che comunque il caldo sia stato un alleato in questo ponte del 2 giugno per chi lo ha passato al mare. E vi ricordo che oggi è giornata di rientri, mi raccomando, se potete mettetevi in macchina da subito oppure al più tardi dopo pranzo, in modo da non trovare troppe code. Almeno questa è l'idea di massima. Vi ricordo anche l'indovinello di questo martedì 2 di giugno. In ognuna c'è un foglio dove ce ne sono scritte tante. Che cos'è? WhatsApp audio 335-787-1910.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la bici pieghevole in 4 colori può diventare tua, assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. È un progetto Puglia Culture e Puglia Sounds promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato dal POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia Sezione Turismo.
8: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
9: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico.

0: Premi valido fino al 31 agosto. Totale montepremi 15.250 euro. Regolamento completo su lcj.it.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.

Forza e coraggio, Alessandra Amoroso su Radio Latte Miele, in un martedì mattina in cui poco fa abbiamo parlato anche della nostra bella Sicilia, regione in cui si è svolto l'Etna Comics, che ha accolto anche il fondatore di Ollie & Benji, che si è detto rapito dalle bellezze di questa regione. E come biasimarlo, la Sicilia è una regione meravigliosa. Un abbraccio, un buongiorno a tutti i siciliani, regione che accoglierà tra pochi giorni anche Dua Lipa, che ha celebrato le nozze in maniera civile a Londra. Però questo sembra essere solo il primo capitolo dei festeggiamenti. Lei, ricordiamo, si è sposata con quello che era il suo fidanzato, era suo marito Callum Turner. Questa è la pronuncia inglese, avete visto quanto sono madrelingua. Comunque, torniamo ai festeggiamenti.

0: Ci sarà, secondo diversi media internazionali, un party incredibile in Sicilia, proprio tra Palermo e dintorni, destinato a durare 3 giorni con partenza il 5 giugno. Quindi occhio se dovete frequentare quelle zone in questo weekend, perché potreste incontrare non solo Dua Lipa, ma anche Elton John, Charlie XCX, Donatella Versace, Mark Ronson. Questi sono solo alcuni degli invitati. Che poi, Dua Lipa, scusa, a me l'invito? Dov'è? Non me l'hai fatto recapitare. Se è ancora in tempo, tanto guarda, venerdì piuttosto finisco con gli sveglioni, aereo e sono da te.
1: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: Ciao a tutti, io mi chiamo Edo e oggi sono una versione ridotta del programma Gli Sveglioni che vi fa compagnia tutte le mattine dalle 6 alle 8. Noi oggi andiamo avanti fino alle 9 e vi ricordiamo che da domani invece tutto tornerà alla normalità, compreso lo spazio per i nostri piccoli. Bambini, come dovete fare per partecipare? Ci inviate un audio in cui vi sfogate su qualcosa che non vi torna della vostra vita, della scuola, a casa. Potete sbizzarrirvi in questo senso. Fatelo perché noi comunque venerdì al più simpatico, al più divertente, al più carino faremo un bellissimo regalo.
1: Click It è il nuovo fenomeno globale che sta conquistando bambini e collezionisti ispirato alle tastiere. I Click It sono dei piccoli tasti colorati in stile kawaii, tutti da cliccare e collezionare. Il gesto è semplice ma super soddisfacente grazie al loro iconico effetto click. E con il controller Click It puoi assemblare il tuo mini setup personalizzato. In arrivo anche la collezione Hello Kitty, pronta a diventare il prossimo must have. Scopri di più su goliathgames.it.

0: 8 e 1.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 2 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, io spero che oggi tu possa prenderti una pausa di relax, giornata festiva. C'è chi anche ha approfittato del ponte di vacanza. Intanto pensiamo all'amore, che ancora vede una Venere nervosa. Attenzione, dal 13 tutto torna più facile. Le coppie che hanno litigato forse si guardano di traverso, ma bisogna ricordare che all'Ariete le cose facili non piacciono, quindi spesso si trova anche partner piuttosto bellicoso. Il Toro ha una visione della vita concreta, ed ecco perché se concretamente entro fine giugno non riuscirà a realizzare un progetto, da luglio dirà basta. La giornata favorisce l'attività pratica. I Gemelli non possono che guardare un futuro migliore. Sotto il profilo economico, è vero, siamo tutti tartassati, lo sappiamo, è un periodo di austerity. Tuttavia, quelli che hanno buone idee potrebbero farle fruttare. L'amore ritorna protagonista. Cancro, sei forte in questo momento, non lasciare che il passato, ecco, prevalga. Soprattutto, lo dico a chi ha vissuto delle problematiche d'amore, a chi è separato, perché le relazioni, soprattutto quelle nuove, vanno vissute con grande speranza. Il Leone è ad un punto di svolta, da luglio c'è un bellissimo Giove, i più volenterosi, fortunati, quelli che hanno il partner giusto al fianco stanno già pensando di sposarsi, convivere, ma sarebbe proprio il momento giusto per fare una riflessione sul futuro. Come ricordo spesso, Marte contro parla però di un fisico un po' debilitato. La Vergine con la Luna in buon aspetto e Venere insieme a Giove in ottima forma sta meglio. Poi Mercurio non è più contrario, quindi qui davvero chi vuole cambiare, fare una richiesta avrà delle possibilità in più. Si crea uno spazio che consente di riorganizzare i progetti. La Bilancia vuole uscire da schemi rigidi legati al passato, ma non è così semplice, soprattutto se sono stati già firmati impegni, accordi e contratti. Luna, Giove, Venere e Mercurio, in aspetto poco armonico, mi fanno capire che molti si accontentino, anche se con il magone. Stelle, ancora un po' di riflessione per l'amore. Lo Scorpione vive delle belle intuizioni, attenzione con Marte o contrario, perché la forma è un po' giù di corda, diciamo così, ma questo si spiega anche perché le attività sono molte e giugno sarà un mese di grandi realizzazioni, soprattutto perché ha un'attività in proprio. Il Sagittario non ha più Mercurio opposto, la lettura dell'amore magari resta un pochino incerta, però sai che c'è questo salto, questo volo da luglio in poi che ti porta lontano, quindi forse giugno è proprio il mese giusto per riorganizzare le idee e capire quali sono le tue priorità. Il Capricorno ha una marcia in più con la Luna nel segno, ma deve rivedere alcune questioni rimaste in sospeso. C'è anche rabbia, perché tu vorresti concludere in fretta una trattativa o un accordo, ma c'è sempre qualcosa che non va. Se il tuo ruolo attuale non ti piace, cerca di fare buon viso a cattivo gioco almeno per un po'. L'Acquario ha bisogno di calma e serenità. Marte dissonante ha creato dei piccoli intoppi, magari anche banali. Una cosa fatta due volte, un documento presentato che non andava bene, un ripensamento che ha riguardato un accordo. Insomma, l'Acquario in questo momento cerca l'amore, protezione. Pesci, con Venere e Mercurio in buon aspetto, sei tu che comandi, sei tu al centro dell'attenzione anche della persona che ami. E anticipo che domenica 7 la Luna nel segno renderà il fine settimana molto significativo. Insomma, va organizzato al meglio e anche in maniera divertente. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Sta andando fortissimo in tutte le radio e anche noi di Latte Miele questa canzone la passiamo volentieri. E buona domenica di Saif, il brano con cui apriamo la nostra terza ora. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, sto con voi ancora per 60 minuti, anche se mi sono svegliato molto presto visto che vi sto facendo compagnia dalle 6, che poi in realtà è una compagnia reciproca, perché anche voi ne state facendo parecchi a me. Vi ricordo il grande obiettivo con cui ci siamo svegliati, che è quello di non sentirci soli in un giorno di peste in cui farebbe tanto comodo dormire. Io vi ho chiesto anche un semplice buongiorno al 335-787-1910 e voi avete risposto, grazie, vi voglio un sacco bene. Non molliamo ancora per questo poco tempo che ci rimane a disposizione, poco tempo in cui vedremo anche la soluzione dell'indovinello. Vi ripeto il testo: in ognuna c'è un foglio dove ce ne sono scritte tante. Che cos'è? Avete ancora qualche minuto per rispondere. In bocca al lupo.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
11: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Media Mix 080 222 33 60.

0: VAR, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Io da

Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia su Radio Latte Miele, canzone dal ritmo inconfondibilmente estivo, e meno male che esistono pezzi come questo. Tra poco vi svegliamo la soluzione dell'indovinello, capiamo a che punto siete, capiamo se ci avete preso, se non ci avete preso. Prima però sentiamo il nuovo singolo estratto da Per Sempre Sì, che è il nuovo album di Sal Da Vinci che è uscito lo scorso venerdì. Il pezzo si intitola Poesia ed è un po', diciamo, un sequel di Per Sempre Sì, perché tu ti dici Per Sempre Sì, no? All'altare, davanti a tutti, davanti a Dio, a così, come dice il testo della canzone che ha vinto Sanremo, e poi il matrimonio va avanti, no? C'è il pranzo, ci sono gli invitati che si godono la giornata e poi c'è il momento dei balli. E tra i balli non

poesia su Radio Latte Miele, l'ultimo singolo di Sal Da Vinci. Buongiorno, io mi chiamo Edo, sto con voi fino alle 9 su Latte Miele, tra poco anche la soluzione dell'indovinello.

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex.
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
10: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
2: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
3: Già.
2: E la cucina?
3: Anche.
2: E quanto hai speso?
3: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
2: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
3: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
2: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
5: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
6: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
5: Aperti anche la domenica a pranzo.
7: Un buongiorno anche a Emanuele che ci manda una bellissima foto del lungomare di Cagliari. State ascoltando Radio Latte Miele, tra poco riparte il nostro ultimo viaggio nel tempo per quanto ci riguarda. Lo facciamo con Claudio Baglioni, un pezzo del 1973.

A Mano a Mano, Rino Gaetano su Radio Latte Miele Capolavoro, è andato in onda proprio oggi, nel giorno in cui 45 anni fa lui se ne andava un po' troppo presto, lasciandoci comunque in eredità i suoi capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana. Noi stiamo chiacchierando da un bel po', sono molto contento di tutti i vostri messaggi. Buongiorno anche a Roberto da Verona, che ringrazia tutto lo staff di Radio Latte Miele per fargli compagnia anche in questo 2 di giugno. Ci mancherebbe, Roberto, è il minimo. Torniamo all'indovinello, perché ci avete provato in tantissimi, in ognuna c'è un foglio che ne contiene tantissime. Che cos'è? Vi avevo detto, giocate sul doppio significato di una parola, e questa parola, che era poi la soluzione dell'indovinello, era lettera, perché in ogni lettera c'è un foglio in cui sono contenute tante altre lettere. Il primo significato di lettera era chiaramente la busta con il contenuto, mentre le altre erano le lettere A, B, C, D, tutte quelle che compongono l'alfabeto. Grazie mille per aver giocato. Noi adesso ripartiamo da un pezzo di Giorgia del 95.

0: per qualcuno il mare c'è ancora oggi, che è martedì 2 giugno, ce lo ricorda anche Giorgio in questo suo pezzo del 95. C'è ancora il mare nonostante, soprattutto al nord, il tempo oggi non sia dei migliori. Mi riferisco soprattutto alla Liguria, che è il posto dove sono stato al mare anche io in questo fine settimana. Stamattina è un po' nuvolosino sulla costa, potrebbe cadere anche qualche goccia di pioggia, dovrebbe migliorare un pochetto nel pomeriggio, soprattutto nella zona di Sanremo, Imperia, quelle parti di là, e stasera invece il tempo dovrebbe peggiorare decisamente anche poi sulle parti di Genova, Savona e La Spezia. Quindi peccato per chi si sta godendo quest'ultimo giorno di mare in Liguria, che poi comunque anche il mare col brutto tempo si possono fare un sacco di cose. Va decisamente meglio nel resto d'Italia, perché alla fine la giornata è prevalentemente soleggiata, anche se c'è chi non l'ha presa proprio benissimo.
1: Buongiorno. 100 metri dal mare e io devo lavorare.
0: Ecco, vedi, buongiorno. Perché buongiorno a te, perché c'è anche chi lavora al mare e che quindi quando ci sono queste belle giornate calde e un sacco di gente magari non la vive proprio benissimo. Guarda tesoro, io ti faccio un in bocca al lupo gigante. Angela, ti auguro una buonissima giornata di lavoro, sperando che tu ovunque sia possa rimanere collegata con noi di Radio Latte Miele.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Ermal Meta ha vietato morire dal 2017 su Radio Latte Miele in un 2 di giugno, dove cominciamo a dovervi anche qualche notiziola di calciomercato, perché si sa, si sta avvicinando il mondiale. È chiaro che l'Italia non parteciperà, quindi noi ci consoliamo con le notizie di calciomercato, che è quelle che tengono banco e terranno banco anche nei prossimi mesi sotto gli ombrelloni. Partiamo dalla squadra campione d'Italia, l'Inter, che è in contatto da giorni per l'operazione Marco Palestra, esterno italiano che ha giocato nel Cagliari di proprietà dell'Atalanta. L'Atalanta non accetta 40 milioni e parte da una base d'asta più alta, e la speranza è quella di un'asta con i club inglesi, col Newcastle e il Manchester City forti sul giocatore. E Dybala, la sua sembrava dovesse andare via dalla Roma, invece continua l'operazione rinnovo, e la prima offerta della Roma c'è da 10 giorni. Il suo entourage vuole un ritocco delle cifre, e la priorità comunque del ragazzo è la Roma e non al Boca Juniors, che comunque si è fatta avanti. La Juve, sono giorni in cui saltano operazioni, l'ultima è quella di Alisson, anche se Liverpool cambierà allenatore, l'affare è destinato a non farsi, perché il club inglese ha deciso di non mettere in vendita il proprio portiere brasiliano. Andiamo a Parma, che ragiona sul rinnovo con l'allenatore Cuesta dopo la buona salvezza conquistata quest'anno. Sembra tutto indirizzato verso una permanenza dell'allenatore spagnolo. Contatti in corso in queste ore tra Real Madrid e Como per Nico Paz, perché il ragazzo vorrebbe restare, ma il contratto con Real è firmato da mesi, quindi la scelta è solo del club spagnolo. La dirigenza spinge per tenerlo, ultima parola che sarà del nuovo allenatore del Real Madrid, José Mourinho. Tante notizie e un grande dubbio: chi allenerà il Milan la prossima stagione? Oggi dovrebbe esserci un incontro con Oliver Glasner, ma ai posteri l'ardua sentenza.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

mica mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento

manager dentro il mio starter pan. Prigionieri da scaba, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ciao, latte miele, perché siete in onda anche la festa della Repubblica.
3: Hai ragione, non dovremmo?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: In particolare agli sveglioni.
3: Ma come?
2: Oggi a Milano è una giornata piovosa.
3: Lo so, sono
2: Walter,
3: qua fuori.
2: Da Milano.
3: L'hai ricordato.
2: Buona giornata.
3: A te caro, comunque la flemma è importante per iniziare il martedì mattina, per iniziare il 2 giugno. Matilde, buongiorno.
4: Buongiorno Edu, ma poi che carino questo Walter.
3: Ma,
4: come
3: scusa,
4: se noi...
3: gli sveglioni, ma Walter, qua c'ero io.
4: C'era Alan, ecco.
3: E lo sveglione, come dicevo alle 6 del mattino oggi, al prefisso sve della parola sveglione si potrebbe sostituire il prefisso co. E uno fa il gioco di parole.
4: È un contratto co-co-co, ok? Quello che accade dalle 6 in poi in onda tutte le mattine. Edo, sì. Grazie, hai fatto un'alzataccia, quindi non hai fatto un bel prefestivo come tanti italiani ieri sera.
3: No, ovviamente no, ovviamente okay, no. Mi sono chiuso in casa, però ho scoperto che mi piacciono alcuni documentari.
4: Oh, vedi la cultura quando non si esce.
3: Ne ho visto uno sugli animali. Ma sai che alla fine tanto male non è.
4: Voglio sapere tutto. Qual è la cosa più bella che hai scoperto?
3: Ho scoperto. No, in realtà non è che ho scoperto grandi cose. Ho scoperto solo che come si muovono in branco gli ippopotami.
4: No? Ok.
3: Che nuotano, poi mettono. Sapendo il nasone fuori. Oh, fanno un verso che lo ricorda vagamente.
4: Ecco, queste ultime frasi di Edo mi fanno pensare che sì, noi siamo qui a lavorare oggi come tantissimi altri italiani. Però il livello è quello che è. Siamo tutti in festa. Sì. Io la vivo sempre così nei giorni di festa.
3: Ma fai bene. Allora, sai che ci hai visto che siamo così in festa? Non metto neanche la sigla finale.
4: No, please, mi piace tanto.
3: E la metto lo stesso. Vabbè, la metto poi, però dobbiamo. Vabbè, poi rientriamo.

0: Che poi forse sostituire veramente Sve con Co a volte sarebbe la soluzione migliore. Mati, buone tre ore.
1: Io. Buone tre ore, Edo, mi divertirò con i nostri ascoltatori. Vorrei sapere se oggi grigliano, se oggi viaggiano.
0: Che piove.
1: Ah, è vero.

0: The Colors con Rolling Stones aprono quelle che oggi saranno 3 ore di caffè cliché. A mia responsabilità e a vostro discapito, non è che quello che arriva dopo gli sve o i co, frasi, parole, virgole, ioni, per forza è meglio, capite? Però non ce la mettiamo tutta per farvi dell'ottima compagnia anche oggi. Sigla.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Buongiorno, buongiorno, sto con voi fino alle 12, sono Matilde Brizzi, buongiorno alla regia, buongiorno e buon compleanno all'Italia. Io la voglio vivere così oggi, questa festa di oggi, è il compleanno dell'Italia, il compleanno ovviamente della Repubblica, quindi buon compleanno a tutti gli italiani e le italiane. Buongiorno a chi ci ascolta dall'estero, magari proprio per sentire un po' di italiano e un po' di italianità. Buongiorno a tutti coloro che lavorano in questo giorno di festa e grazie sempre per far sempre divertire a noi che invece siamo in vacanza. Io mi reputo in questa categoria perché comunque sono qui a parlare e a farvi compagnia, anche se vi giuro che è un lavoro. E per farvi dell'ottima compagnia io oggi mi sono specializzata in notizie verdi, bianche e rosse, quindi notizie tricolore, perché è un po', sono un po' i colori di oggi. Ci saranno queste frecce nel cielo da guardare o lì a Roma, nella nostra capitale, oppure da lontano, oppure sui social oggi si può rivedere, riguardare, far diventare virale tutto, però sono anche i colori del Natale, per questo mi piacciono.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
13: No, ho solo smesso di accontentarmi.
12: Parli dell'arredamento?
13: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
12: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
13: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
12: Allora non è solo arredamento.
13: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
14: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
15: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
16: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
17: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
18: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
17: Sì, ma attento a non graffiarla.
18: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
19: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
20: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. È un progetto Puglia Culture e Puglia Sounds promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato dal POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia, sezione turismo.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.

0: Latte Miele.
1: Piccola anima.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Dove vai? Quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Una donna non può, Francesca Michelin su Radio Latte Miele. Il 2 giugno del 2026 si sentono tondi tondi questi 80 anni da quel 2 giugno del referendum che portò l'Italia a diventare, anzi l'Italia a scegliere di diventare una repubblica piuttosto che una monarchia, ma soprattutto sono 80 anni che anche le donne votano, perché fu un referendum a suffragio universale. Sì, vi ho detto che stamattina vi ho portato tutte notizie tricolori, ma tranquilli, non andiamo a indagare la storia, ma le storielle. Per esempio, ma voi lo sapevate che il signor Sergio Mattarella ama davvero tanto i gatti? E che se ha una fissazione estetica è quella che riguarda i suoi capelli. E qui mi viene in mente subito quel meme, quel video che andò virale durante il Covid, in cui c'era il suo assistente da dietro alla videocamera che diceva: signor presidente, può sistemarsi i capelli? E lui ci prova, ma non ci riesce perché quel ciuffetto emerge ancora dalla sua chioma bianca, svetta, e è un po' disordinato per essere un capo di stato, capisci? E allora gli fa, dopo un po' di tentativi fallimentari: Giovanni, non vado dal barbiere nemmeno io. E quindi, siccome tutte le mie ore in questa radio, buongiorno Matilde con voi fino alle 12, iniziano con una perla che in questo caso non apparecchia l'oroscopo, ma arriverà tra un'oretta anche l'oroscopo di oggi, ovviamente ho cercato delle frasi del nostro signor presidente Sergio Mattarella, il quale in un'intervista alla Stampa un giorno disse: se i potenti del mondo, anziché coltivare improbabili autobiografie, si dedicassero a leggere, ne avremmo tutti un grande beneficio. Disco Latte Miele della settimana, una chitarra magnetica, quella di Fulminacci, in questa Maledetto Me, dall'album Calcinacci nel tour.

0: maledetto me.
1: Il disco lattimiale di questa settimana piena di giorni rossi, cioè in realtà solo oggi che è il 2 giugno, ancora buon compleanno alla Repubblica Italiana, è firmato Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, maledetto me, e questa chitarra magnetica che è così magnetica che, sapete, ho paura che ci stuferà. Ma è un complimento, Filippo, è un complimentone, perché veramente non può stancarti una chitarra così fino a quando non ti stanca, però ti entra dentro, e questo è l'importante se uno vuole creare le famosissime hits di un momento. Ecco, maledetta me, perché sono passati una manciata di minuti dalle 9 quando è iniziata la mia diretta qui sulla Temiale, mi sono già sporcata perché ho avuto macchiata col caffè, perché ho avuto la brillante idea di mettere una camicia bianca, perché mi sono svegliata con questo vezzo, questo guizzo di vestirmi in modo tricolore, e quindi cosa c'è di meglio di una bella camicia bianca per andare a rappresentare il bianco della nostra bandiera italiana per la festa della Repubblica. E siccome immagino che oggi tante persone andranno a grigliare, andranno a pranzo, e l'inconveniente della macchia è sempre dietro l'angolo, e magari a questo pranzo c'è proprio la vostra crush del momento, questo è un termine che utilizzerebbero le ultime generazioni, qualcuno che vi piace, una bella cottarella, e voi vi dovete smacchiare subito di quel peccato dell'esservi macchiati. Allora, come primo tutorial io vi suggerisco assolutamente, come funziona sempre, il detersivo per i piatti. No smacchiatori, no sgrassatori, no acqua gassata, no. Basta il detersivo per i piatti, da andare a strofinare bene bene insieme all'acqua sul vostro tessuto macchiato. Io col detersivo per i piatti, quello più semplice, anche il più economico, ci ho tolto un sacco di vino rosso da un cappotto color cammello.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot.
8: Trasforma la tua estate in un'estate indimenticabile. Acquista ciabatte LCJ, Liabel, Coco Nuda, Brit Blind, Linea Amica e parti per la vacanza dei tuoi sogni.
9: Vinci fino a 100 euro di buoni shopping e partecipi all'estrazione finale di un buono viaggio da 5.000 euro.
8: Cerca il concorso nei punti vendita aderenti. Scopri i dettagli su lcj.it. Concorso a premi valido fino al 31 agosto. Totale montepremi 15.250 euro. Regolamento completo su lcj.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Riparte il nostro viaggio nel tempo e nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Ecco, nelle playlist delle vostre feste, grigliate, pranzi, mai sottovalutare i lenti finali, quelli degli abbracci. Arrivano gli Homo Sapiens, sulla Temiale.

brava Giulia, buongiorno a tutte le Giulia all'ascolto di Radio Latte Miele, sono all'87, la voce di Vasco Rossi ma anche quella di Blasco Rossi, perché questo venne fatto uscire come un singolo, un vinile, da un lato Brava Giulia, dall'altro Blasco Rossi. Giulia, che è sicuramente il nome più cantato in assoluto della storia della musica italiana. Se vi vengono in mente degli esempi, 335 787 1910, mentre intanto parteron. Adesso.

0: appassionati più appassionatoni della musica italiana sanno che Ron all'anagrafe ha un bel nome. Si chiama Rosalino Cellamare. Bellissimo. Non abbiamo bisogno di parole. La canzone che abbiamo ascoltato dal 92 su Radio Latte Miele. Questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, questo giorno rosso, ma dai, non solo rosso sul calendario, è un giorno rosso, bianco e verde, mi lascia dei dubbi. Cioè, io non ho ben chiaro cosa faccia l'italiano, se possiamo fare uno studio medio, insomma, statistico oggi, in questa giornata, perché forse per le grigliate è già un po' troppo caldo? Forse si viaggia, dato che quest'anno ha voluto dire un piccolo ponte per la maggior parte degli italiani. Ecco, io ho fatto la furbata di tornare il lunedì sera, i treni non costavano niente, le città sono vuote, i treni erano vuoti, mi sono spalmata su quei sedili in modo anche non troppo composto. Però vorrei sapere che cosa fa l'italiano oggi, cucina, sta nel traffico? Se non cucina, è il tipico italiano italiana che guarda e dà fastidio e tedia con le sue chiacchiere coloro che cucinano e magari non dà nemmeno una mano alla fine del pranzo a sparecchiare o apparecchiare all'inizio. Bene, se siete quell'italiano lì, siccome io rientrerei nella stessa categoria, oggi vi facciamo compagnia con un po' di chicche da spendere durante i vostri pranzi o viaggi infiniti, perché oggi, signori miei, sì, c'è il bollino nero del traffico. Per esempio, sappiate che il nostro tricolore, ha delle tonalità esatte, codificate. Il verde è un verde prato brillante, il bianco deve essere un bianco latte con tutto il lattosio che potete, latte intero, e il rosso è un rosso scarlatto.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia.

0: per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
6: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
5: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
6: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
5: Aperti anche la domenica a pranzo.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: La chitarra, il ritmo, il brio dei Dirotta su Cuba qui su Radio Latte Miele, notti d'estate, forse non esattamente quelle del 2026, non è nemmeno estate ancora, ma quelle proprio dell'inizio degli anni 2000, perché questa canzone viene proprio dal primo anno del terzo millennio. Quando io leggo qui sullo schermo davanti a me di Radio Latte Miele 2000, comincio a capire tutta l'ansia che venne alle persone che scavallarono questo, questo nuovo millennio, che dal 31/12/1999 passarono non solo al giorno successivo, ma al millennio successivo, al secolo successivo, e poi tutti avevamo paura che l'internet andasse un po' in vacca, posso dire, regia, andare in vacca, vabbè, non è così volgare, perché avevano paura? Così, e questa avventura passa alla storia come con il nome di Millennium Bug. Sappiamo che il sistema informatico è un sistema che si regge su di un codice binario fatto di tanti 1, di tanti 0, e è un codice che noi non conosciamo, un codice che noi non parliamo, probabilmente, se non siamo informatici, ma che utilizziamo tutti i giorni nelle app, nei servizi pubblici, andare a vedere Google Maps qualcosa, dove è un luogo, come lo raggiungo. Che succede? Dalla mezzanotte del 31/12/1999 al primo minuto del terzo millennio del 2000, tutti i codici dovevano cambiare, perché si andava a cambiare l'anno, si andava a cambiare la data, e tutti ebbero paura che questo avrebbe, mi vengono solo verbi terribili, Edo, avrebbe rovinato tutto il codice sul quale anche oggi nel 2026 si regge la nostra esistenza, il codice informatico.
1: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Latte, 2 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, io spero che oggi tu possa prenderti una pausa di relax, giornata festiva. C'è chi anche ha approfittato del ponte di vacanza. Intanto pensiamo all'amore, che ancora vede una Venere nervosa. Attenzione, dal 13 tutto torna più facile. Le coppie che hanno litigato forse si guardano di traverso, ma bisogna ricordare che all'Ariete le cose facili non piacciono, quindi spesso si trova anche partner piuttosto bellicosa. Il Toro ha una visione della vita concreta, ed ecco perché se concretamente entro fine giugno non riuscirà a realizzare un progetto, da luglio dirà basta. La giornata favorisce l'attività pratica. I Gemelli non possono che guardare un futuro migliore. Sotto il profilo economico è vero, siamo tutti tartassati, lo sappiamo, è un periodo di austerity. Tuttavia, quelli che hanno buone idee potrebbero farle fruttare. L'amore ritorna protagonista. Cancro, sei forte in questo momento, non lasciare che il passato, ecco, prevalga. Soprattutto lo dico a chi ha vissuto delle problematiche d'amore, a chi è separato, perché le relazioni, soprattutto quelle nuove, vanno vissute con grande speranza. Il Leone è ad un punto di svolta, da luglio c'è un bellissimo Giove, i più volenterosi, fortunati, quelli che hanno il partner giusto al fianco stanno già pensando di sposarsi, convivere, ma sarebbe proprio il momento giusto per fare una riflessione sul futuro. Come ricordo spesso, Marte contro parla però di un fisico un po' debilitato. La Vergine con la Luna in buon aspetto e Venere insieme a Giove in ottima forma sta meglio. Poi Mercurio non è più contrario, quindi qui davvero chi vuole cambiare, fare una richiesta, avrà delle possibilità in più. Si crea uno spazio che consente di riorganizzare i progetti. La Bilancia vuole uscire da schemi rigidi legati al passato, ma non è così semplice, soprattutto se sono stati già firmati impegni, accordi e contratti. Luna, Giove, Venere, Mercurio in aspetto poco armonico mi fanno capire che molti si accontentino, anche se con il Magone. Stelle, ancora un po' di riflessione per l'amore. Lo Scorpione vive delle belle intuizioni, attenzione con Marte o contrario, perché la forma è un po' giù di corda, diciamo così, ma questo si spiega anche perché le attività sono molte e giugno sarà un mese di grandi realizzazioni, soprattutto perché ha un'attività in proprio. Il Sagittario non ha più Mercurio opposto, la lettura dell'amore magari resta un pochino incerta, però sai che c'è questo salto, questo volo da luglio in poi che ti porta lontano, quindi forse giugno è proprio il mese giusto per riorganizzare le idee e capire quali sono le tue priorità. Il Capricorno ha una marcia in più con la Luna nel segno, ma deve rivedere alcune questioni rimaste in sospeso. C'è anche rabbia, perché tu vorresti concludere in fretta una trattativa o un accordo, ma c'è sempre qualcosa che non va. Se il tuo ruolo attuale non ti piace, cerca di fare buon viso al cattivo gioco almeno per un po'. L'Acquario ha bisogno di calma e serenità. Marte dissonante ha creato dei piccoli intoppi, magari anche banali, una cosa fatta due volte, un documento presentato che non andava bene, un ripensamento che ha riguardato un accordo. Insomma, l'Acquario in questo momento cerca l'amore, protezione. Pesci, con Venere e Mercurio in buon aspetto, sei tu che comandi, sei tu al centro dell'attenzione anche della persona che ami. E anticipo che domenica 7 la Luna del segno renderà il fine settimana molto significativo. Insomma, va organizzato al meglio e anche in maniera divertente. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Bambole di Piazza con Porno aprono la seconda ora delle nostre ore insieme. Oggi possiamo chiamarlo caffè cliché? Sì, perché sento partire la sigla, la base, scusate, in sottofondo. Sono Matilde, sto con voi fino alle 12. Anche oggi è appena passato l'oroscopo di Paolo Fox per questa festa della Repubblica, per questo martedì 2 giugno. Vi ricordo che, dato che siamo anche all'inizio del mese, ogni mese il nostro cavaliere dello Zodiaco ci rega... Zodiaco! Ci regala anche quelle che sono le previsioni mensili. Le ritrovate anche sul nostro profilo Instagram, radio_underscore in inglese, fate come vi pare, radio_ latte miele, tutto attaccato. Non esiste la E tra il latte e il miele, sono due ingredienti mixati benissimo tra di loro, va bene? Radio, latte e miele. Mentre se vi siete persi quello che è appena passato in onda, potete ritrovarlo in formato audio e in formato scritto sul nostro sito www.lattemiele.com. Saluto tutti coloro che ci scrivono e ci augurano una buona festa, è un po' la festa degli italiani, la festa della Repubblica Italiana. Saluto soprattutto questa ascoltatrice di cui scelgo volontariamente di non dire il nome, perché ci manda l'immagine di un veliero illuminato non di verde, bianco e rosso, che sarebbe la sequenza precisa del tricolore italiano, ma di rosso, bianco e verde. Quindi non credo che sia questa la bandiera, signora ascoltatrice, ma soprattutto ci scrive buona festa con tre emoji. L'emoji di un tulipano, che mi ricorda, signori miei, per forza un po' l'Olanda e non l'Italia. Poi l'emoji di una faccina che ha un cappellino da festa, ma soprattutto un altro tricolore, un tricolore arancione, bianco e verde. Comunque auguri anche a lei.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica, che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica a 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger-Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
0: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
3: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
7: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
8: In Italia è già prima.
9: Latte e miele.
10: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
9: Latte e miele.
11: Ti muovi lenta e ti lasci guardare. Che Italia.
12: Radio Latte e miele.
13: La tua musica italiana.

Loro sono Mace alla produzione, Salmo e con la pesce alla voce, ma soprattutto due belle penne pungenti sulla carta di questo testo. Cattive abitudini qui su Radio Latte Miele. Mi concedete solo uno in questa giornata che è una festa nazionale, un giorno rosso sul calendario, ripeto, non è solo rosso, è verde, bianco e rosso, signora ascoltatrice, in questa sequenza. Ma chi sono io? Io sbaglio tutte le bandiere, si figuri. Anzi, oggi durante le vostre grigliate, i vostri pranzoni, le vostre feste, potreste proprio giocare al quiz delle bandiere. Ecco, io volevo fare solo un piccolo excursus sul protagonista di oggi, di queste tre ore insieme su Latte Miele, il signor Tricolore. Non mi aspettavo mai che fosse nato molto prima della Repubblica Italiana, molto prima dell'Italia Unita. Siamo nel 1797 a Reggio Emilia, e quindi se magari qualcuno ci ascolta da quelle parti lì si deve sentire molto orgoglioso del fatto che il Tricolore è nato lì, perché è nato dal vessillo della Repubblica Cispadana e voleva trarre all'inizio ispirazione da quelli che furono gli ideali della Rivoluzione Francese. C'è un signore, il signor Giuseppe Compagnoni, che è ricordato come il padre del Tricolore, perché fu colui che diffuse, che disegnò questa bandiera e la diffuse all'interno delle vicende politiche e la comunicazione a riguardo del tempo. Però i colori che cosa volevano dire all'inizio, che cosa mi volevano significare? Il verde era il verde della speranza, il bianco era il colore della fede e la carità era il simbolo che voleva trasmettere il rosso. Bene, per me oggi questo tricolore, che all'inizio è stato anche orizzontale per un po' di decenni e poi è diventato verticale, mi va a significare altri tre ingredienti italiani fondamentali, ma ve li dico dopo quest'altra novità.

0: si chiama così, Vaffa Amore, l'ultimo singolo di Miu, l'avete sentito qui su Radio Latte Miele, mentre io mi stavo divertendo un po' con la fantasia a pensare che cosa potrebbero rappresentare, oltre a la speranza per quanto riguarda il verde, la fede per quanto riguarda il bianco e la carità per quanto riguarda il rosso, cosa potrebbero rappresentare questi colori quando noi vogliamo raccontare l'Italia, no? Per questa festa della Repubblica, per questo 2 giugno 2026. È una riflessione che ho dentro la mia testa da un mesetto, perché se ci pensate, in Italia le feste nazionali sono tutte piuttosto vicine. Partiamo con la festa della Liberazione il 25 aprile, poi arriva la festa di tutti i lavoratori il 1 maggio e poi arriva il 2 giugno e poi salutiamo i ponticelli per un po' di mesi. Ma tanto arriva l'estate, le ferie, eccetera, eccetera, e ne riparliamo a dicembre per quanto riguarda i giorni rossi. Bene, secondo me il verde perfetta questa base, regia, perché il verde all'interno del tricolore italiano per me rappresenta una delle religioni più importanti del nostro popolo, quella per il calcio, la fede per il calcio, l'ossessione per il calcio. Il campo verde, secondo me, è una delle visioni con cui gli italiani si intrattengono per tantissime ore alla settimana. Passiamo al bianco, molto facile. Secondo me il bianco può rappresentare l'Italia a livello di chiesa. È il Papa, ok? È il Santo Padre che vive in un altro paese, che vive all'estero, però è circondato dall'Italia. E poi arriverei al mio colore preferito, il rosso, la terza fascia verticale del nostro tricolore. Non possiamo non menzionare il cibo se parliamo di simboli italiani. E secondo me l'ingrediente che poteva finire nel tricolore, poteva non finirci, che più rappresenta però tantissime cucine locali regionali, dalle Alpi alla Sicilia, da Trieste all'isola di Favignana, secondo me il rosso nel tricolore italiano è un bel pomodoro.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
0: Alla playlist, come al solito, come in tutti i giorni, non solo per i giorni rossi del nostro calendario, alla playlist per le vostre feste ci pensiamo noi. Riparte il nostro viaggio nel tempo dal 73 con Patti Pravo e quella sua pazza idea.

suona l'81 su Radio Latte Miele. Se la voce, la chitarra e l'atmosfera è quella apparecchiata da Pino Daniele, l'album può essere solamente uno. Quindi vai mo, vai mo. E finisce questa parola, è una parola troncata, finisce con un apostrofo. E a me ha sempre ricordato un vai adesso oppure vai amo, vai amo. Amo! Vai, vai tranquillo, ci penso io a farti compagnia a livello di colonna sonora. Allora, è il 2 giugno 2026, è la festa della Repubblica Italiana, sono 80 anni che il suffragio è diventato universale e stamattina mi sono andata a ricercare per voi uno dei primi articoli che la stampa, in questo caso questo quotidiano, ha dedicato al signor Sergio Mattarella per andarci a descrivere, a presentare il nuovo presidente, perché è un articolo che risale al 2015, quindi al gennaio del 2015, il primo gennaio, il primo anno in cui è stato eletto, e poi il secondo mandato è iniziato nel 2022. Perché vi dico che a livello di tricolore italiano il verde rappresenta per me, per gran parte degli italiani, sicuramente il calcio? Perché ecco, tra le prime domande che avevano lo scopo di indagare non solo il politico che è sempre stato Sergio Mattarella, ma anche l'uomo dietro alla sua formalità all'interno di quella giacca e quella cravatta, una delle prime domande è stata relativa al calcio, e la risposta non è nemmeno una risposta che ci vuole andare proprio a indicare una sua grande passione. Dice: non è un tifoso sfegatato, questo articolo del 2015 sul signor Sergio Mattarella, non fa parte del suo carattere, simpatizza per l'Inter e simpatizza per la squadra della sua città d'origine, quindi il Palermo, però da piccolo ha sempre fatto l'arbitro, ruolo che gli tornerà utile al Quirinale. La seconda cosa di cui si parla invece all'interno di questo articolo è una sua grande passione per i gatti. Ama i gatti e per anni nella sua casa di Palermo ha avuto tantissimi gatti persiani. Un amore superato solo dai suoi 6 nipoti, e questo lo rende un grande nonno.

0: Corpo che cambia, Litfiba dal 1999 qui su Radio Latte Miele. A proposito del nostro corpo, Mati, ma non è che dato che oggi è la festa della Repubblica, è un giorno rosso, solenne, ufficiale, le frecce tricolori sopra l'altare della patria, non è che non si va al mercato? Sì, andiamo al mercato tra poco, è sempre martedì, vi ho detto che per me il rosso all'interno di quel tricolore così tanto italiano, così tanto solenne, altisonante oggi, significa pomodoro. Quindi siccome è anche il primo appuntamento del mese con il nostro mercato, tra poco ci spulciamo la spesa di stagione e poi speciale pomodori.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: Spot.
7: Trasforma la tua estate in un'estate indimenticabile. Acquista ciabatte LCJ, Liabel, Coconuda, Brit Blind, Linea Amica e parti per la vacanza dei tuoi sogni.
8: Vinci fino a 100 euro di buoni shopping e partecipi all'estrazione finale di un buono viaggio da 5.000 euro.
7: Cerca il concorso nei punti vendita aderenti. Scopri i dettagli su lcj.it. Concorso a premi valido fino al 31 agosto. Totale monte premi 15.250 euro. Regolamento completo su lcj.it.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
10: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
11: Già.
10: E la cucina?
11: Anche.
10: E quanto hai speso?
11: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
10: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
11: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
10: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa da oltre 50 anni.
12: Dalla passione e dalla ricerca.

0: Non ci dimentichiamo mai di uno degli ingredienti fondamentali di ogni festa italiana, pranzone, grigliata, dei momenti squisiti e stonati di karaoke. NEC su Radio Latte Miele, almeno stavolta una radio che vi propina sul nostro vassoio giallo e gratuito occasioni per karaoke stonati a ogni piè sospinto. E intanto avete sentito iniziare la base mercato, perché sarà la festa della Repubblica, ma è pur sempre martedì, e andiamo a scoprire la spesa di stagione, perché la terra risponde alle esigenze degli esseri viventi che la vivono. Quindi, se comincia a fare caldo a giugno, la dieta perfetta stagionale di ogni giugno, dell'inizio della stagione calda, deve essere una dieta che ci regala tanti sali minerali. E allora ho googlato anche questa mattina, perché questo programma si chiama Caffè Cliché e non vuole dare per scontato niente. Perché sono importanti i sali minerali quando inizia a fare caldo? Per una questione di sudorazione. Noi sudiamo per mantenere una temperatura corporea che non sia alta tanto quanto le temperature esterne, per non affannarci, e sudando andiamo a espellere i sali minerali che dobbiamo reintegrare. Quindi frutta, verdura, ma non solo frutta e verdura. Giugno ci regala la frutta e la verdura più succose dell'anno.
1: Ma quanto costa la felicità?

qualche minuto alle 11 di questo martedì 2 giugno insieme su Radio Latte Miele. È sempre presente e molto giudicante il nostro cavaliere dello zodiaco Paolo Fox. È passato in onda il suo oroscopo un'oretta fa, ma lo potete sempre recuperare su www.lattemiele.com. Inoltre, ieri, il primo di giugno, il primo del mese, è uscito anche il suo oroscopo mensile, del quale vi leggo il segno sotto a cui siamo, il segno dei Gemelli. Sia i cambiamenti, dice l'amico Paolo Fox, progetti di lavoro, ma un incarico potrebbe cambiare. Dal 14 giugno l'amore

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara e il suo amico San Giovanni con le ragazze aprono la terza ora insieme di questo martedì 2 giugno qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, buon compleanno alla Repubblica Italiana, buon compleanno a coloro all'ascolto che sono nati lo stesso giorno della Repubblica Italiana nel 46, prima o dopo, non ci interessa mai di sapere l'anno della vostra nascita, quanti inverni avete passato, sopravvissuto, quante primavere. Ogni nostra puntata, io sono Matilde e sto con voi fino alle 12 anche oggi, comincia con una perla ispirazionale che vada anche un po' a consolare coloro per i quali l'oroscopo di Paolo Fox della giornata non sia andato proprio, non vada a prevedere delle rose e dei fiori. E stamattina abbiamo cominciato con una chicca, una citazione del signor Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica Italiana, per motivi ovvi di calendario. Però siccome a me piace inserire sempre anche un po' di pop, avevo trovato un'altra perla ispirazionale di oggi che proviene da un'altra voce e personalità importante della storia italiana, da Lori del Santo, che disse: bisogna sempre guardare avanti, perché se guardi indietro ti viene il torcicollo.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot. Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. È un progetto Puglia Culture e Puglia Sounds promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato dal POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia, Sezione Turismo.
8: Quando l'amore cerca

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Sarà bello sogna, sogna, sogna.
6: Latte e miele.
7: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
6: Latte e miele.
8: Se nevica.
6: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Siete pronti per una battuta bruttissima sul tricolore italiano, dato che oggi è la festa della Repubblica? Forse quel rosso all'interno del... La regia mi guarda malissimo, ve lo dico, va bene. Comunque, forse quel rosso all'interno del tricolore della nostra bandiera potrebbe rappresentare anche tutte le chiome rosse della musica italiana, da Annalisa, che ci siamo appena sentiti, a Noemi, fino a Mina. Grazie per aver riso per educazione. Io mi salvo, come ogni martedì, portandovi al mercato. È il primo martedì del mese e come sempre ci spulciamo la spesa di stagione. La regola è solo una, ce la siamo detti: quando comincia ad arrivare il caldo vero dobbiamo reintegrare tutti quei liquidi che perdiamo ogni giorno per mantenere una buona e bassa temperatura corporea, come la manteniamo con quella cosa elegantissima chiamata sudore. Quindi come lo reintegriamo tutti quei sali minerali che perdiamo? Con aglio fresco, bietola, carota, cetriolo, cicoria, cipollotto, fagiolini, fave, fiori di zucca, lattuga, tutte le insalatine da taglio, patate novelle, buonissime, ortica, pomodoro, ravanello, rucola, sedano, zucchina, albicocca, amarena, ciliegia, fragola, melone, mora di gelso, nespola del Giappone, prugna, pesca, pesca noce, ribes e infine uva spina. Ok, tra poco facciamo uno speciale pomodoro, perché in realtà è quello il vero rosso del tricolore italiano, ma prima un'altra novità da uno degli album più corali dell'ultimo momento. Questi sono Giulie e 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Dal suo album, dal suo ultimo ma anche primo album corale, questo è Julie e la voce di 13 Pietro, la chitarra penso proprio che sia quella di Julie, questa outro al piano e la voce molto molto pungente di 13 Pietro che ci dice: sì, qui piangono tutti, ma proprio perché piangono tutti, se ci pensi, a me e a te non è andata così male. E proprio perché piangono tutti, e proprio dato il fatto che è il 2 giugno, è il primo martedì del mese, si va sempre al mercato qualche minuto dopo le 11 nelle ore di Caffè Cliché in mia compagnia, io oggi non vi porto uno speciale pomodoro solo perché il pomodoro per me è il vero rosso del tricolore italiano. Io oggi vi porto uno speciale Bloody Mary, ok? Come fa il pomodoro a diventare anche un cocktail? Si dice che il Bloody Mary sia un cocktail perfetto per il brunch, perché in effetti è impossibile che un cocktail che ha alla base il succo del pomodoro, che ha dentro il sale e il sesamo, è impossibile che non ci ricordi più un piatto da mangiare che qualcosa da bere. Ma come lo si fa? In modo molto serio, e come lo si fa nella sua versione vergine, senza alcol, va bene? Perché la cosa più bella di queste feste, di questi giorni rossi sul calendario, è che l'aperitivo non inizia di certo alle 6, inizia più o meno a quest'ora per i più temerari. Allora, preparazione: riempiamo un bicchiere alto, deve essere alto, di ghiaccio, si versa la vodka, quindi la base alcolica del Bloody Mary, succo di pomodoro e limone. Secondo me però la salsa protagonista del Bloody Mary è quella salsa impronunciabile che si chiama Worcestershire, ok? È questa salsa molto umami, molto forte, deve creare un'esplosione all'interno del palato, e questo sapore pungente glielo dà il fatto che è data dalla fermentazione delle acciughe. Quindi sì, se il Bloody Mary vi scioccava fino ad oggi, fino a questo minuto di questo martedì 2 giugno, perché era un cocktail con alla base il pomodoro, sappiate che in realtà ha anche le acciughe.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Riparte il nostro terzo e ultimo viaggio nel tempo insieme, riparte con due voci e due storie che vengono da due milanesi. Il primo sarà Alberto Fortis e quella storia di amore e odio tra Milano e Vincenzo, e poi Fabio Concato, il milanese che di più ama il mare.

sto tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

Suona l'84 qui su Radio Latte Miele. Meno male che dopo quella storia un po' feroce, un po' brutale, quella tra Milano, Vincenzo, Roma, il suo amico che non sa soffrire, il suo amico che non sa decidere, che quindi un amico che Alberto Fortis, almeno nella sua canzone, ucciderebbe, è arrivata un po' di dolcezza firmata Fabio Concato, una delle più grandi dediche d'amore che si possano fare, che si possa fare a qualcuno. Tienimi dentro te. Io sono molto felice del fatto di essere cresciuta in una famiglia in cui per dedicarsi l'amore ci si è sempre dedicati anche le canzoni di Fabio Concato, e Tienimi dentro te dal suo album Fabio Concato dell'84 mi ha sempre fatto venire in mente una cosa: tra tutti i superpoteri che esistono o che potrebbero esistere o che vorremmo esistessero, se ne dovessi scegliere solo uno, per me tra il teletrasporto, l'invisibilità, i viaggi nel tempo, avere tutti i soldi del mondo, ne sceglierei un altro, quello che canta, di cui canta Fabio Concato all'interno di Tienimi dentro te, quando dice: io vorrei essere dentro te e capire come soffri, se sei felice, se dentro canti come me, se dormi al suono dolce della radio. Vorrei proprio sapere cosa succede all'interno delle menti delle persone che mi interessano, ok? Vorrei saper leggere nel pensiero e controllare non solo i miei pensieri, che poi lo sappiamo, i nostri pensieri non li si controllano mai. È un pensiero un po' dittatoriale per la festa della Repubblica Italiana, eh? Però dai, arriva il Giovanni.

0: C'è il Giova dal 97 qui su Radio Latte e Miele, bella, una parola ripetuta 3667 volte all'interno di questo testo e comunque non è mai abbastanza. Noi abbiamo scelto per questa festa della Repubblica un colore tra quelli del tricolore, il rosso, e abbiamo dedicato uno speciale mercato. Devo dire uno speciale mercato un po' alcolico, perché lo sappiamo, nelle giornate di festa l'aperitivo non è solo assolutamente quello della cena, è quello che per molti è già cominciato. Quindi tanti auguri, buon compleanno alla festa della Repubblica, buon divertimento. Per oggi noi parlavamo del Bloody Mary, perché per rosso, secondo me, a livello di tricolore italiano si intende un bel pomodoro che sì, è stato importato dalle Americhe, però può ben rappresentare, secondo me, quasi tutta la cucina dalle Alpi alla Sicilia e la Sardegna, eccetera eccetera. Non è il mio forte la geografia. E come funziona il Bloody Mary? Ce lo siamo detti, il bicchiere deve essere alto, il ghiaccio è fondamentale, ci vuole la vodka, non ci vuole la vodka per quanto riguarda la sua versione virgin senza alcol. L'ingrediente più strano e importante è la salsa Worcester, perché va a insapidire il tutto, però non insapidisce, basta, addolcisce, ha un sapore agrodolce, è l'umami, è l'esplosione che vuole creare un Bloody Mary all'interno del nostro palato. Regolette per farlo sembrare da bar serio: no zucchero, deve essere denso, non va shakerato tanto il Bloody Mary, ma soprattutto mi è piaciuto questo consiglio: deve essere bevibile, non deve essere ketchup.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
9: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
10: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
11: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
12: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
11: Aperti anche la domenica a pranzo.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Ottimi, Alelisa, a modo tuo, suona il 2014. Forse le più belle canzoni dedicate ai figli dei grandi artisti italiani iniziano per la A, mi viene in mente. A modo tuo, Elisa. A te, di Jovanotti. Avrai, di Claudio Baglioni, che salutiamo perché ha appena rinviato tutto il suo tour di quest'anno, il 2027, a causa di una polmonite bruttina. Quindi lo stringiamo e lo abbracciamo da lontano. Noi facciamo un ultimo brindisi insieme. Tra poco arriva Enrico De Dola con l'Indiano. Per le prossime tre ore abbiamo brindato a suon di Bloody Mary quest'oggi, perché ci siamo ispirati al tricolore della nostra bella Repubblica che oggi compie 80 anni. Molto ganzo anche l'origine del titolo. In tanti, la versione più accreditata, il titolo è ispirato a Maria la Sanguinaria, quindi Maria prima Tudor, perché non era poi così gentile, diciamo. Però secondo un'altra versione, secondo me un pochino più mondana e carina, proviene da una cameriera di nome Mary, una cameriera statunitense che lavorava al Bucket of Blood Club di Chicago, quindi un locale che la cui traduzione è il secchio del sangue club a Chicago. Però quando è che è stato inventato in questa versione? All'interno degli anni del proibizionismo, quando tutti i cocktail non dovevano sembrare cocktail, non dovevano sembrare alcolici. Da qui nascono il Long Island Iced Tea, che deve avere il tipico odore e la tipica colorazione di un tè, per non andare a dichiarare tutto quell'alcol all'interno, e il Bloody Mary, che, ragazzi, signori miei, io ve lo dico, a me è sempre sembrato di più un sugo che un cocktail.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto

Qualche minuto alle 12 per qualcuno è quasi arrivato il momento di grigliare o pranzare o almeno sparecchiare, vi prego, se non cucinate. Qualche consiglio per smacchiare velocemente i vestiti se siamo ad un pranzo e non vogliamo rovinarci la giornata: non strofinare, tamponare sempre. Il detersivo per i piatti, secondo me, è uno dei trucchi più accessibili. C'è in un ristorante, c'è in casa, se fate le grigliate e i pranzoni in casa. E infine attenzione all'acqua calda. L'acqua calda fissa le macchie sui tessuti. Usare sempre l'acqua fredda, prego.

0: Dromai e vai.
1: Radio Latte e Miele. 11:59.
2: E buongiorno, buona festa della Repubblica, Enrico.
3: Buongiorno, ti sei vestita tricolore oggi?
2: Oggi mi sono vestita tricolore perché sono una ragazza cringe e imbarazzante. Senti, tu che sei di Roma, quante volte le hai viste quelle frecce tricolore sferzare?
3: Tantissime, ma non solo quello ufficiale, anche le prove.
2: Ah, le prove?
3: Sì.
2: Come funzionano le prove?
3: Mia mamma mi ha mandato una settimana fa proprio le foto e i video di queste frecce tricolore sopra casa, che però facevano solo le prove con gli aeroplani, no?
2: Quindi le prove non le fanno sopra l'altare della patria,
3: no, le
2: fanno sopra
3: giro,
2: casa tua.
3: Sì, anche,
2: e di tua mamma.
3: Anche, vabbè,
2: capito.
3: Vanno talmente veloce che fanno quasi tutti i quartieri, no?
2: Certo, cioè potrebbero
3: passare. E la mia cagnolina le odia. Abbaia, abbaia, abbaia. Queste prove durano ore.
2: Basta,
3: e
2: via,
3: fa la testa
2: tre
3: come
2: colori.
3: Un pallone a tutti, capito?
2: Cosa ci
3: cammino?
2: Vuole a fare quelle acrobazie dopo tutto?
3: Beh,
2: con dei jet.
3: Facilissimo, sì.
2: Non sono di caccia, sono dei jet.
3: Oggi nella storia esce L'attimo fuggente, che sicuramente hai visto. Un film incredibile, bellissimo.
2: Sì?
3: Magari l'hai visto poco, però te lo ricordi, no? Questo
2: sì,
3: professore
2: ricordo, certo.
3: Sui Generis, anzi sui Genesis, infatti cantava anche le canzoni. E ci sono delle materie che ti hanno fatto amare i professori, grazie alla loro empatia. Cioè quel professore che hai amato tanto, no?
2: Sì, assolutamente. Ci sono professori che si insediano non all'interno solo delle tue pagine da studiare, ma della tua testa.
3: Mm-hmm.
2: Il mio professore preferito insegnava economia, ma era un filosofo, era
3: bello.
2: Poverino, saluto, è un filosofo, mi ha rovinato la vita con una lezione che non condividerò, se no vi rovino la festa.
3: Va bene, ok.
2: Va bene?
3: Allora guarda, anche per oggi inizia l'indiano e torna caffè cliché domani.
2: Domani alle 10.
3: Parliamo di professori, come professori che avete amato tantissimo.
2: Proprio oggi
3: viceversa,
2: che non c'è scuola.
3: Anche viceversa, la matematica, io l'ho sempre odiata per colpa della mia prima prof.

0: Ed è giusto, è da persone serie chiedere scusa in tutte le lingue del mondo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari aprono l'indiano di oggi anche in questo giorno di festa. Iniziamo con la nostra informazione.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente è tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara, Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
5: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinea, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinea.com.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita. La cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Gaia con Bossa Nostra apre l'indiano di oggi. Sigla! Su Radio Latte.
1: Sì,
0: l'indiano. L'indiano, buon martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica. Vi vedo che state arrostendo cose su quel vostro bellissimo barbecue. Alcuni, perché altri, sono sotto la pioggia. Italia spezzata a metà dal clima. Ma è giusto, anche dopo giorni di caldo, che possa essere rinfrescata un pochino l'aria. Anche perché l'acqua alle nostre amate piante serve. Oggi nella storia, il 2 giugno 1989, esce un film che amo particolarmente. Si chiama L'attimo fuggente. C'è questo professor Keating che la fa da padrone, da protagonista. E avete avuto mai nella vostra scuola, nella vostra storia scolastica, quel professore strambo che però amavate alla follia e vi ha fatto amare una materia che di base odiavate? O viceversa, quel professore che purtroppo da piccolini vi ha fatto odiare una materia che magari potenzialmente potevate amare? Quindi al contrario. 335 787 1910.

0: maledetto me.
1: Il disco latte miele della settimana è di Fulminacci, si chiama Maledetto me. Benvenuti all'Indiano per oggi, martedì 2 giugno 2026. Buona festa della Repubblica a tutti. Buon quasi fine ponte. È durato tanto, bollino nero sulle strade, sia venerdì ma soprattutto oggi. Credo che il rientro sarà drammatico per qualcuno verso le città, però è il prezzo da pagare dopo giorni di relax. Oggi 1989 protagonista debuttava, come detto, nei cinema statunitensi L'attimo fuggente, capolavoro diretto da Peter Weir che avrebbe segnato intere generazioni. Al centro della storia c'è un anticonformista professore che si chiama John Keating, magistralmente interpretato da un indimenticabile Robin Williams, un attore incredibile, che stravolge una rigida disciplina dell'Accademia Welton. Attraverso la poesia, Keating insegna ai suoi giovani studenti l'importanza del pensiero libero, l'importanza della passione, racchiusa in un celebre motto, no? Carpe diem, cogli l'attimo. Il film ha vinto il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale ed esplora con una sensibilità rarissima il peso delle aspettative dei genitori, il valore dell'amicizia e la tragicità del dolore. A distanza di decenni c'è quel commovente grido finale, no? Oh capitano, mio capitano, che risuona ancora in eterno come inno, no? Un pochino della libertà interiore. Parliamo oggi di professori. Parlatemi della vostra esperienza con qualche professore che avete amato più di altri, grazie magari anche alla sua empatia straordinaria e particolare. 335-787-1910.
2: L'Indiano su Radio Latte Miele.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Amore, ma il soggiorno è nuovo?
2: Già.
8: E la cucina?
2: Anche.
8: E quanto hai speso?
2: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
8: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
2: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
8: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
9: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: La compagnia musicale perfetta la offriamo noi su Radio Latte Miele, primo viaggio nel tempo insieme. Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck dal 66 e poi Eclissi Totale. Anna Oxa che fa suonare gli anni 80.

Anna Oxa, Eclissi Totale, ha fatto brillare i nostri anni 80 nel Viaggio nel Tempo, non solo con questo brano ma anche con tanti altri. Oggi facciamo un bel salto all'indietro, per qualcuno è qualche decennio, per altri meno, perché torniamo a scuola. Nella storia oggi esce nell'89 L'attimo fuggente, e pochi sanno che L'attimo fuggente ha quasi avuto un volto completamente diverso. Infatti inizialmente la regia era stata affidata a Jeff Kenew e il ruolo del professor Keating era stato offerto a Liam Neeson, e viene quasi da sorridere, no? Immaginando le differenze fra lui e Robin Williams. Immagina Neeson che fissa la classe con tono cupo, minaccioso: io vi troverò, vi cercherò. Per fortuna, dico io, la scelta finale è poi ricaduta proprio sul magnifico Robin Williams, e alla regia è arrivata Peter Wade. Williams ha stravolto il personaggio, portando sul set quella sua genialità improvvisata e quella malinconia unica che poi hanno trasformato il film in un cult eterno.

uno dei capolavori di Renato Zero. 1995, nei giardini che nessuno sa. E chissà cosa succedeva sotto quel banco. Questa è una citazione di Compagni di scuola. E torniamo un po' in classe oggi. Cerchiamo di immaginare come sarebbe stata la nostra vita senza aver conosciuto quel professore che abbiamo amato. Tanti sono i messaggi al nostro numero 335-787-1910. Parto con Milano, il professor Brambilla, è proprio il classico professore milanese. Lui è Francesco, spiegava storia romana mimando le battaglie sopra la cattedra. Un pazzo totale, ma grazie a lui ho preso 110 e lode all'università. Mi ha fatto amare per sempre la storia. Leggo un libro di storia a settimana. Il mio Keating si chiamava Silvana, professoressa di matematica a Torino. Ci faceva fare i calcoli geometrici al ritmo di rock and roll. Io odiavo i numeri, oggi faccio la commercialista. Mitica Veronica da Torino. Chiudo con Gian Maria da Napoli. Il professore di chimica, il primo giorno, ha dato fuoco a un pezzo di magnesio per

0: quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: parole.
1: Un bel successo di Ricky, si chiama Perdo le parole. Dal 2017 alla fine della prima ora dell'Indiano, noi giochiamo.
2: Ci nascondiamo.
1: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Sapete già tutti come funziona. Mi sono andato a nascondere ieri. Un indizio al giorno fino a venerdì per capire dove mi sono celato. Anche se, pur essendo stato un po' cattivello e vago, questa settimana già ieri avete indovinato praticamente tutti. Siete veramente bravissimi. Dopo mesi e mesi di allenamento mi sovrastate e bravi. Si trova spesso sul piano della cucina questo elettrodomestico dove mi sono nascosto. Diventa molto caldo quando è acceso. Questo era l'indizio di ieri. Oggi vi dico che trasforma qualcosa di morbido in qualcosa di più croccante. Ha bisogno della corrente per lavorare. Naturalmente questo è molto molto vago, però l'avete già capito. Ripeto, dai, sono dentro un elettrodomestico che si trova sul piano della cucina. Diventa molto caldo quando è acceso, trasforma qualcosa di morbido in croccante, ha bisogno della corrente per lavorare. Buttatevi 335-787-1910, insistete fino a venerdì, poi uno di voi verrà estratto dalla nostra redazione e omaggiato dai nostri bellissimi gadget.
3: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.

12:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'ultima di Fra Quintale si chiama così, Aranciata Tatatà. No, non è vero, il tatatà nel titolo non c'è. Ancora un buon martedì 2 giugno da tutti noi di Radio Latte e Miele. Siamo presenti anche in questa giornata di festa. State ascoltando l'Indiano, abbiamo superato l'una, quindi buon appetito a tutti, buona scampagnata, gita fuori porta. Inizia la seconda ora insieme con Ok, Salute e Benessere.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Ok, salute e benessere.
5: È martedì 2 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. L'appuntamento con Ok, salute e benessere. Sappiamo che il contatto umano ha numerosi benefici per il nostro benessere, che vanno dal rilascio di ossitocina, che è un ormone importante per il nostro benessere psicologico, alla riduzione dello stress. Tuttavia, un gesto comune come una stretta di mano o un abbraccio può essere percepito come una minaccia per chi soffre di afefobia. Questa condizione rientra tra le fobie specifiche caratterizzate da una paura o ansia marcata verso un oggetto o una determinata situazione. Rispetto a chi può semplicemente non gradire essere toccato, comporta reazioni eccessive e difficili da controllare, che possono interferire in modo significativo sulla nostra vita quotidiana, compromettendo le relazioni interpersonali e la sfera intima. Il sintomo principale della afefobia è la paura intensa del contatto fisico, che può verificarsi qualora la persona venga toccata o anche quando tema che ciò possa accadere. Tra i sintomi più comuni ci sono tachicardia e palpitazioni, aumento della sudorazione, tremori, nausea, vertigini, ipervigilanza, sensazioni di ansia o attacchi di panico. L'afefobia può manifestarsi in diverse modalità e gradi. In alcuni casi la fobia è generalizzata e riguarda qualsiasi contatto fisico, mentre in altri è più selettiva, con una maggiore tolleranza del contatto con alcune persone di riferimento. Chi ne soffre può inoltre sviluppare comportamenti di evitamento verso situazioni in cui si rischia di essere toccati, come eventi o luoghi affollati, aumentando il rischio di isolamento sociale. Secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, una fobia specifica come questa si diagnostica quando vi è una paura o ansia marcata nei confronti di un oggetto o di una situazione specifica. L'oggetto o la situazione fobica provoca quasi sempre paura o ansia immediate. La situazione temuta viene attivamente evitata o supportata con intensa paura o ansia. La paura o l'ansia sono sproporzionate rispetto al pericolo reale. Come per altre fobie specifiche, non esiste una singola causa che ne spieghi l'insorgenza, ma vi sono diversi fattori genetici e ambientali. Tra i principali elementi di rischio dell'afefobia sono spesso indicate le esperienze traumatiche, come episodi di violenza fisica, abusi o situazioni in cui il contatto corporeo è stato vissuto come invasivo. Talvolta questa paura può accompagnarsi ad altre condizioni, come ad esempio disturbi di personalità o disturbo da stress post-traumatico. Per superare le fobie, la terapia cognitivo-comportamentale è considerata tra gli approcci più efficaci, aiutando la persona a comprendere e modificare i pensieri disfunzionali legati in questo caso al contatto fisico e riducendo gradualmente la risposta di paura. Un elemento centrale del trattamento è la terapia espositiva, in cui si è accompagnati a confrontarsi in modo progressivo e controllato con la situazione temuta. Durante il percorso possono essere utilizzate anche tecniche di rilassamento e respirazione che aiutino a gestire l'ansia. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi.
6: Spot. Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
2: Trasforma la tua estate in un'estate indimenticabile. Acquista ciabatte LCJ, Liabel, Coco Nuda, Brit Blind, Linea Amica e parti per la vacanza dei tuoi sogni.
7: Vinci fino a 100 euro di buoni shopping e partecipi all'estrazione finale di un buono viaggio da 5.000 euro.
2: Cerca il concorso nei punti vendita aderenti. Scopri i dettagli su lcj.it. Concorso premi valido fino al 31 agosto. Totale montepremi 15.250 euro. Regolamento completo su lcj.it.
8: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64

Tiziano Ferro con Giorgia cantano Superstar. Buona festa della Repubblica a tutti, buon 2 giugno da Radio Latte e Miele. Oggi all'Indiano siamo partiti dall'evento del 1989, era il 2 giugno e usciva nelle sale americane L'attimo fuggente, famosa tra le altre cose anche per il motto Carpe Diem, che quando l'ascoltiamo non pensiamo solo allo stile YOLO, ma fai un casino oggi, dimentica il domani, distruggi tutto. No, assolutamente, Orazio non voleva dire assolutamente questo e nemmeno il professor Keating. Nel film infatti quel cogli l'attimo non è un invito alla pazzia estrema, la pazzia sfrenata, ma una scossa elettrica per l'anima, cioè significa strappare i giorni all'apatia, fare scelte coraggiose e non rendere la propria vita ordinaria e noiosa. È un invito alla responsabilità verso se stessi, cioè il tempo che vola va riempito di significato, poesia soprattutto e passione, cioè non vegetare, no? Esisti intensamente. Allora guardatevi allo specchio, prendete in mano il vostro destino e fate della vostra vita un capolavoro. Questa è un'altra grande citazione. C'è Sabato Sera adesso, Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

0: Sabato sera la novità di Mara Sattei in grande compagnia, in compagnia di Enrico Nigiotti, un grande artista, cantautore che apprezzo moltissimo. Oggi nella storia purtroppo ci lasciava Rino Gaetano, era nato a Crotone nel 50, muore tragicamente a Roma in un incidente stradale il 2 giugno 1981. Si era trasferito da piccolo nella capitale e si distingue subito, no, nella musica italiana per la sua voce graffiante, uno stile ironico che purtroppo non è stato capito da tutti, un po' stralunato, apparentemente leggero, ma in realtà che nascondeva dentro una profondissima critica politica, ma soprattutto sociale, con successi intramontabili, neanche a dirlo, ma Il cielo è sempre più blu, Gianna, con cui arrivò terzo al Festival di Sanremo nel 78, ha scardinato i canoni della canzone d'autore che fino a quel momento aveva una tradizione un pochino diversa, no? Come composizione e anche come sound. Una curiosità memorabile che proprio a Sanremo si presentò sul palco indossando un elegante frac, ma abbinandolo a un cilindro e sneaker ai piedi. Era un rivoluzionario che per fortuna poi nel corso dei decenni si è preso lo spazio che meritava.
1: L'Indiano su Radio Lattenieri.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot. Quando l'amore cerca la

0: Dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
4: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Nella nostra seconda ora insieme per oggi, martedì 2 giugno, si parte con un altro omaggio alla storia della musica italiana. Lo facciamo dal 1960 con Gino Paoli, la splendida Il cielo in una stanza, e poi con Tessa Ci sono i Decibel.

L'eterna ed immortale contessa dei decibel era il 1980. Bentornati su Radio Latte Miele. Oggi, nonostante le scuole siano chiuse, abbiamo a cuore i nostri ragazzi e quindi bisogna continuare a parlare proprio di scuola. Stiamo parlando oggi di quei professori che vi hanno fatto amare oltremodo qualche materia grazie alla loro empatia e al loro essere anche un po' strambi ma efficaci. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo. C'è Eros Ramazzotti con Dammi la Luna. Tra poco parliamo, visto che i professori sono cambiati ai tempi dei social, di un grande protagonista, professore degli ultimi anni.

0: Dammi la luna, Eros Ramazzotti, 1992, una delle più grandi classiche canzoni di Eros, che è protagonista dall'epoca, anzi anche da prima, fino ai giorni nostri, uno degli italiani più famosi all'estero. Vi ho detto, vi ho accennato del professore dei social per eccellenza. Negli ultimi anni ha avuto la sua ribalta grazie alla sua pagina Instagram che si chiama La Fisica Che Ci Piace. Il professor Vincenzo Schettini ha annunciato la fine del suo fortunato, anzi direi fortunatissimo, tour teatrale. Ha messo uno dopo l'altro i suoi sold out. Con un videomessaggio commosso il docente ha dichiarato concluso il ciclo della sua lezione show, no? Uno spettacolo che ha registrato circa 100 repliche in tutta Italia, coinvolgendo migliaia di spettatori, non solo bambini e adolescenti ma anche adulti. Nel salutare il palco ha dichiarato che banchi, cattedra e lavagna usati in scena spariranno, suggerendo una futura tournée completamente rinnovata. Nel frattempo ha rassicurato i fan, non abbandonerà l'insegnamento, e sono fortunati i suoi studenti, continuerà infatti a fare lezione regolarmente proprio nell'istituto in cui insegna, mantenendo intatto il suo ruolo di professore sulla cattedra reale, quindi non solo quella del palco, oltre a proseguire la sua consueta attività di divulgazione online.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittoria Emanuele.
4: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
5: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
4: Aperti anche la domenica a pranzo.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: bel salto al 2017 con Giusy Ferreri in compagnia, in grande compagnia, Federico Zampaglione, L'amore mi perseguita. Suonano gli anni 2000, alla fine del nostro viaggio nel tempo. Che facciamo? Giochiamo? Sì, dai.
1: Ci nascondiamo.
0: Eh?
2: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Si chiama così, proprio così. Ci nascondiamo. Fine della seconda ora e quindi bisogna ridare il secondo indizio settimanale. Un indizio al giorno. Fino a venerdì dovete indovinare dove mi sono nascosto, poi uno solo di voi verrà omaggiato dei nostri graditissimi e giallissimi gadget. Mi sono nascosto in un elettrodomestico, piccolo, non grande. Si trova spesso sul piano della cucina e diventa molto caldo quando è acceso. Trasforma qualcosa di morbido in croccante e, ovviamente, ha bisogno della corrente per lavorare. Buttatevi, state dando sfogo a tutta la vostra fantasia. Devo dire una cosa, ieri avete indovinato con più frequenza rispetto ad oggi, quindi dai, fate bene a buttarvi, tanto fino a venerdì c'è tempo. Vi ricordo il numero 335-787-1910, ditemi dove mi sono andato a nascondere. Sono in un elettrodomestico, infatti ho molto caldo lì dentro, che si trova sul piano della cucina. Diventa molto caldo quando è acceso e trasforma qualcosa di morbido in qualcosa di gustoso e croccante.

Radio Latte e Miele è sempre presente nelle vostre vite. Basta scaricare la nostra applicazione gialla e gratuita e visitare il nostro sito lattemiele.com per portarci sempre con voi, ovunque voi siate.

14 e 1.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, grazie a lei superiamo le due, inizia l'ultima mezz'ora dell'indiano anche per oggi. Martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti voi.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Spot.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. È un progetto Puglia Culture e Puglia Sounds promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato dal POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia, Sezione Turismo.
7: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
8: Già.
7: E la cucina?
8: Anche.
7: E quanto hai speso?
8: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
7: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
8: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
7: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa da oltre 50 anni.
9: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
1: Miele.
12: Una canzone triste nel mio cuore.
1: Latte miele.
12: Una canzone d'amore buttata via.
1: Latte miele, la tua musica italiana.

Laura Pausini con Immensamente. Buon pomeriggio a tutti voi da Radio Latte e Miele, voi che state tornando magari nelle vostre città oppure lo fate tra pochissimo, destinate ad un traffico lunghissimo, però ne è valsa la pena. Oggi siamo partiti dal 2 giugno 1989, quando nelle sale americane uscì un film bellissimo, L'attimo fuggente. Abbiamo parlato di Professori, quel professore che vi ha fatto amare oltremodo, inaspettatamente, una materia che magari non eravate molto pronti ad amare. Secondo i recenti sondaggi europei di GoStudent, il podio delle materie più amate dagli studenti italiani riserva però alcune sorprese, ha sfatato alcuni miti, no? Questa classifica. Al primo posto si posiziona inaspettatamente la matematica, nonostante sia storicamente, anche dal sottoscritto, ecco, presente, alzo la mano, era considerata la disciplina un po' più temuta. Una fetta consistente di ragazzi invece la indica come la preferita, stimolati forse dai nuovi approcci digitali. Proprio abbiamo parlato anche di come la figura del professore sia cambiata nel corso degli anni, citando per esempio non ultimo il professor Schettini. Subito dopo si piazza la lingua e la letteratura italiana, che raccoglie un fortissimo consenso grazie al fascino intramontabile delle materie umanistiche. Anche qui alzo la mano, eccomi qua. A chiudere il podio c'è l'educazione fisica, amata sicuramente per il suo valore dinamico sociale, ma anche per uscire un pochino dalla classe e divertirsi quantomeno un'ora a settimana. Tra le discipline preferite dai più giovani emergono anche l'informatica e la tecnologia, considerate fondamentali per il futuro, e si va verso una digitalizzazione mondiale. Arriva Lumiero con la sua novità, si chiama Cascasse il Duomo.

0: La novità di Lumiero si chiama così: cascasse il Duomo e lui urla a gran voce che non vuole lavorare. È beato lui. Fare quello che ami per lavoro è come non lavorare mai, questa è una grande verità. Qualcuno di voi si è preso però 4-5 giorni di relax, avete fatto bene. Oggi è martedì 2 giugno, Radio Latte e Miele c'è sempre. Tra pochissimo il pomeriggio passa nelle mani di Andrea D'Agostino con la sua arena. Musica, spettacolo, sport, insomma, vi accompagnerà fino alle 5. L'Indiano torna domani, sempre a mezzogiorno da queste parti, su Radio Latte e Miele, fino alle 2:30. Fate i bravi, ciao, buon appetito, buona digestione, divertitevi, anche se il nord Italia è sotto la pioggia. Ma come si dice, non può piovere per sempre. Domani uscirà il sole e Radio Latte e Miele ci sarà ancora. Ciao!
1: L'Indiano su Radio Latte e Miele.

0: olio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Una giornata uggiosa, caro Doug. La cantava Battisti e l'hai cantata anche tu.
4: L'ho vissuta in pieno.
3: Quanti mezzi hai cambiato?
4: Tre mezzi.
3: Ti auguro un ottimo lavoro.
4: Grazie Harry. Ciao, a domani.

Iniziamo con questa meravigliosa canzone di Gianni Togni su Radio Latte Miele, si chiamava Luna, e un saluto a tutte le Luna all'ascolto, perché è un nome che nel corso del tempo è diventato anche popolare. Vorrei anche attribuire la popolarità a Gianni Togni. Noi cominciamo, si comincia, c'è aperta l'arena!

martedì 2 di giugno. Ciao a tutti e buona festa della Repubblica. Io sono Doug e vi do il benvenuto dentro alla... Ciao, buon pomeriggio, benvenuti, buon martedì 2 giugno. Un saluto a tutti quelli che se la stanno spassando. Immagino per lo più in centro e sud Italia, perché al nord Italia oggi è solo da stare in casa, copertina calda, un tè di fianco e al massimo un libro o una serie TV da guardare o radio latte miele in sottofondo. Invece a tutti gli altri anche un buon lavoro, come sempre sono tantissime le persone che lavorano anche nei giorni di festa per garantirci di passare una buona giornata. Si comincia con Marina Rei dal 1996, al di là di questi anni.

0: Al di là di questi anni, Marina Rei su Radio Latte Miele, ancora un buon pomeriggio. Abbiamo appena cominciato, quindi se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento giusto. Oggi è martedì 2 giugno, una giornata specialissima per tutti noi italiani, è la festa della Repubblica. Si festeggiano oggi gli 80 anni della nascita della nostra bella Repubblica, celebrata in tanti modi diversi. So che in giro per Italia ci sono tantissime parate. Per la prima volta a Roma, proprio oggi, c'è una parata all'aperto, quindi è disponibile e visibile per tutta la popolazione, tutti quelli che ci vogliono andare. E c'è una cosa che mi fa sempre un po' riflettere. Sapete che poi, quando ci sono delle votazioni, al 2 giugno del 1946 si votò. Volete tenervi la monarchia o preferite qualcos'altro, tipo una repubblica? Ecco, se fosse stato per gli uomini, avrebbe vinto la monarchia. Ma essendo che fu la prima volta di suffragio universale, con il voto anche garantito a tutte le donne maggiorenni, le donne votarono per la maggior parte l'ingresso nella Repubblica. Quindi oggi, se abbiamo una Repubblica su cui contare e fare affidamento, è grazie alle donne che all'epoca, nel 1946, 80 anni fa, votarono per la Repubblica. Quindi grazie anche a tutte le donne dell'epoca.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: vostre mani.
1: Adesso è qui Nostalgico Presente, Malika Ayane su Radio Latte Miele, e in tanti vi vedo, lo so che magari proprio oggi è una giornata buona per fare dello sport, uscire un po' all'aria aperta, chiaro, non a Milano, questo è dato per assodato, non qua a Milano, sta diluviando da stanotte, quindi è fortemente sconsigliato. Poi fate come volete, uomo avvisato, mezzo salvato, però diciamo che fare sport, soprattutto nelle giornate libere di festa, è sempre un'ottima idea. E ce lo racconta anche Malika Ayane, che proprio durante una recente intervista ha raccontato quelle che sono un po' le sue abitudini sportive. E lei, oh cavoli, è veramente ligia al dovere, perché tutte le mattine si sveglia alle 5 e va a correre tutte le santissime mattine che il Signore manda in terra. Quindi Malika ci ha raccontato proprio questo, cioè che in realtà la motivazione è una cosa che si costruisce un po' per volta, giorno dopo giorno, soprattutto senza porsi degli obiettivi troppo vincolanti, quindi no, devo fare 10 km, ne ho fatti 4 e mezzo. No, l'importante è uscire, iniziare a muoversi, partire dalle piccole cose. È solo così che un po' l'inerzia e la pigrizia inizia un po' a scalfirsi e a indebolirsi, e subentrano poi anche dei discorsi un po' diversi che ti aiutano, ti mettono buon umore, no? Nella pratica dell'attività sportiva. E questa cosa ce l'ha raccontata Malika Ayane.
0: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.
3: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là

0: Live.
1: Anche oggi, festa della Repubblica, c'è Arena Latte e Miele a tenervi compagnia in tutti i vostri spostamenti, sia via terra, via mare, via aereo, via bici, via quello che volete. 335 787 1910, come sempre, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: i The Colors con Rolling Stones su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon martedì 2 di giugno 2026, festa della Repubblica. Ciao, benvenuti ad Arena anche oggi nei giorni rossi di calendario. Noi ci siamo. Io sono Doug e con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco. Lo so caro Glauco, però noi abbiamo un compito, quello di tenere compagnia ai nostri cari amici anche nelle giornate quelle rosse. Anzi, a proposito, magari c'è qualcuno di nuovo, visto che oggi è una giornata di festa, che scanalando sull'autoradio ci ha incontrato. Ciao caro amico, ciao cara amica, benvenuto su Radio Latte Miele. Questa è Arena e oggi c'è un gioco speciale, che è il gioco degli indizi. Disseminiamo oggi e domani due indizi fondamentali per scoprire qualcosa di più di questa canzone strapazzata, quella che sarà invece in onda giovedì sempre durante Arena e vi regalerà i gadget. Oggi cerchiamo di capire in quale anno ci troviamo, aspettiamo i vostri messaggi vocali e scritti al 335-787-1910 e iniziamo da questo grandissimo avvenimento sportivo.
1: Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile, è tre volte campione del mondo.
0: Ok. Beh, ragazzi, qua vengono i brividi solo a sentire questa telecronaca. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. In quale anno ci troviamo? Ditecelo con un messaggio vocale al 335-787-1910.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
7: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
6: Aperti anche la domenica a pranzo.
8: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
9: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
13: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
12: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
14: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Irama con la sua nuova canzone che si chiama Cabana su Radio Latte Miele. Ma lo sapete cos'è la cabana? Non è quella di Copacabana. Copacabana è un posto. La cabana, invece, di origine ispano-americana, è la capanna. È una casupola, insomma, una capannetta molto spesso presente vicino alle spiagge, no? Che ne so, se andate sulle spiagge del Messico, se andate sulle spiagge del Sud America, capita spesso di incontrare questi piccoli caseggiati fatti con tante cabane, che sono proprio appunto queste piccole casette spesso utilizzate per rilassarsi, magari nei villaggi turistici, nei resort, oppure anche semplicemente come deposito attrezzi, o magari ci vive qualcuno. Quindi, se volete, Irama vi invita a passare del tempo con lui nella sua bella cabana. Vabbè, dai, 335-787-1910, segnatevi questo numero perché tra poco torniamo a giocare insieme. Intanto c'è il disco Latte Miele di questa settimana che abbiamo deciso di affidare a Fulminacci. Lo ascoltiamo con Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio Latte e Miele, ben ritrovati ad Arena. Allora, è il momento di scoprire un altro degli indizi che ci condurranno giorno dopo giorno fino al momento della canzone strapazzata, quella che come tutte le settimane vi regala i gadget di Radio Latte e Miele. Tra l'altro, amiche ed amici, lo sapete, questa è l'ultima settimana di Arena, poi ritornerò a luglio, sicuramente con tante novità, un palinsesto modificato, però questa è l'ultima settimana anche per portarsi a casa i gadget di Radio Latte e Miele per quanto riguarda la nostra fascia oraria. Poi nel resto del palinsesto, lo sapete, le opportunità rimangono sempre. Quindi 335-787-1910, c'è un nuovo indizio, stiamo cercando di capire in quale anno ci troviamo e l'indizio è questo qui.
2: Si tratta di Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, eccolo il vincitore!

0: Noi ringraziamo molto Riccardo Fogli per questa canzone molto bella, però la domanda è: in quale anno Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni ha vinto il Festival di Sanremo? Questa è la domanda che vi facciamo da rispondere con un messaggio vocale su WhatsApp al 335 787 1910.
1: Arena Latte Miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco.

la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Si riparte anche oggi, giorno della festa della Repubblica. C'è un nuovo viaggio che ci aspetta qui su Radio Latte Miele, però è il viaggio nella storia della musica italiana. In questo caso ritorniamo negli anni 70, nel 78 con Mia Martini.

0: Bertè, non sono una signora su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena anche oggi. Ci siamo, l'arena è aperta tutti i giorni, anche quelli rossi di calendario come martedì 2 giugno, festa della Repubblica. 335-787-1910 è il numero di WhatsApp per giocare anche oggi al gioco degli indizi. Stiamo cercando di capire in quale anno ci troviamo. Allora, ricapitolo. È l'anno della vittoria a Sanremo di Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. È l'anno, no, dei nostri mondiali di calcio in Spagna contro la Germania. 3-1. Campioni del mondo. Quello. Ma è anche un altro anno speciale perché nelle sale cinematografiche arriva questo capolavoro.
1: E.T., l'extraterrestre.
2: Io sarò sempre qui.
0: Anche questo bellissimo, veramente stupendo, un gran bel film, ma non voglio sapere come si chiama, ve lo dico io. E.T. l'extraterrestre. In che anno è uscito però? Nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. 335-787-1910, provateci con un messaggio vocale. Io e lei.

0: capolavoro tra i capolavori di Vasco Rossi. Questa è Vivere su Radio Latte Miele. Sempre bello ritrovare anche questi grandi classici della discografia di Vasco, grandi classici della musica italiana, uno di quelli che forse ci fa più pensare, più riflettere, no? Anche quando siamo un po' più stanchi, vale sempre la pena di vivere e sorridere anche nei momenti più bui. Sta per arrivare il momento dello sport, come sempre con tre notizie tutte insieme nel 3 su 3. Iniziamo con il Giro d'Italia appena terminato, grandissime fatiche per tutti i corridori, anche per Giulio Pellizzari, che ha avuto un susseguirsi di problemi fisici che gli hanno impedito di performare al meglio, e proprio per questo lui ha dichiarato: mi libererò di tutto, non voglio conservare nessuna maglia, brucerò tutto, non voglio neanche un ricordo del Giro. Passiamo al calcio e al calciomercato. Si dava per scontato che potesse essere Antonio Conte il nuovo CT della Nazionale, ma sembra che stia già sfumando questa possibilità. Dopo il suo divorzio dal Napoli, il tecnico ha tante soluzioni, tra cui Turchia e Arabia Saudita. E torniamo sul tennis con il Roland Garros 2026, ed è per la prima volta nella storia della nostra nazionale, ci sono ben tre azzurri qualificati contemporaneamente ai quarti nello stesso Grande Slam, e va sottolineato che tra questi non c'è né Jannik Sinner né Lorenzo Musetti, ma ci sono Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Spot.
6: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi.
10: Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: Trasforma la tua estate in un'estate indimenticabile. Acquista ciabatte LCJ, Liabel, Coco Nuda, Brit Blind, Linea Amica e parti per la vacanza dei tuoi sogni.
13: Vinci fino a 100 euro di buoni shopping e partecipi all'estrazione finale di un buono viaggio da 5.000 euro.
12: Cerca il concorso nei punti vendita aderenti. Scopri i dettagli su lcj.it. Concorso a premi valido fino al 31 agosto. Totale montepremi 15.250 euro. Regolamento completo su lcj.it.
14: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
15: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
14: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
16: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Martedì 2 giugno, ciao a tutti e ben ritrovati ad Arena Latte e Miele. Guarda l'arbitro che festeggia. Non festeggia nulla se non la festa della Repubblica, vero arbitro?
1: Non
0: fa le vernacchie, scusi arbitro, ma le fare in modo di sbeffeggiarmi così, pubblicamente. No. Io e l'arbitro abbiamo un buon rapporto, scherziamo, ci prendiamo in giro e proprio per questo si permette queste libertà. Però vedrà, caro arbitro, vedrà. Comunque dai, tra poco la seconda ora di Arena.

0: 16 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Funk. Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati ad Arena. Queste canzoni un po' più estive che richiamano l'estate, nelle giornate di pioggia come quella che sta vivendo quasi tutto il nord Italia, un po' stonano, però vabbè, non ci preoccupiamo, poi la pioggia passa e il sole torna. Ciao Glauco in regia, ciao. Signora mia, c'ha ragione. Ciao a tutti, ben ritrovati ad Arena. Io sono Doug, anche oggi pronto ad aprirvi le porte di questo fantastico mondo fatto di musica, sport e tante belle chiacchiere insieme.
1: Signora mia,
0: ci sta sempre bene. Comunque, allora, è una bella giornata per tanti, sento di rientri, persone che stanno magari allungando ancora qualche giorno per godersi ancora un pochettino di relax prima poi dell'estate, del lungo periodo che ci attenderà. Quindi buon viaggio a tutti quanti. Arena Latte Miele vi aspetta tra pochissimo.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Spot.
11: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
14: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Suede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. È un progetto Puglia Culture e Puglia Sounds promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato dal POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia, Sezione Turismo.
15: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
16: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
17: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
18: Sarà bello sopra, sopra, sopra.
0: latte e miele.
1: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
5: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: pizza, forse scattare una foto.
1: Elisa con Amore è su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ancora un buon martedì 2 di giugno, giornata ottima queste qua per magari organizzarsi un pochettino per le vacanze di quest'estate, perché no, decidere cosa fare, più nello specifico ad esempio cosa che ho fatto questa mattina, visto che tra una settimana partirò e abbiamo un po' deciso l'itinerario, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa facciamo, li compriamo i biglietti, non li compriamo, insomma tutto fatto, tutto questa mattina ce la siamo portata a casa. E dicevamo proprio di viaggi, perché nel corso degli ultimi anni molte persone hanno preso questa, se vuoi, non sanissima abitudine, e cioè scegliere le proprie mete per le vacanze sulla base di quello che vedono magari sui social. Se una volta si sceglievano le mete in base magari, ah no, mi piace andare in Romagna perché si sta bene, si mangia bene, sì, ma il mare, sì, comunque, insomma, ci sono tutta una serie di cose che possono influenzare questa decisione. Nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo visto tante persone scegliere sulla base, che ne so, i travel blog, che ti consigliano di andare in questa determinata località, oppure no, voglio andare in Giappone perché in questo momento è la meta più instagrammabile, vedo un sacco di reel, di post sui social e quindi decido di andare in una di queste mete qua. Le cose stanno cambiando, c'è un sondaggio internazionale che ce lo racconta, ma lo vediamo insieme tra pochissimo. Intanto Noemi.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? È la domanda che ci fa Noemi su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di viaggi, se per diverso tempo si è deciso dove andare e cosa fare sulla base di quello che si vedeva nei social. Nell'ultimo periodo le cose sono molto cambiate. C'è un sondaggio internazionale che ci racconta che quasi il 60% degli intervistati ha cambiato idea, ha cambiato strategia. Infatti non si va più dove ci consigliano gli influencer, ma si va principalmente basandosi sulle proprie passioni individuali. Per cui, ad esempio, facciamo un esempio. A me piacciono gli sport acquatici. Non so, la vela, il kitesurf, tutte queste cose qui. Dove vado? Vado dove queste cose le posso praticare. Mi piace andare per musei? Non andrò su un'isola in Grecia, ma magari vado in una città d'arte, così posso finalmente andare a vedere, che ne so, il Louvre a Parigi per l'ennesima volta. Anche questa è un'idea. Insomma, quindi negli ultimi anni questa cosa è molto cambiata. Sempre più persone stanno scegliendo le proprie vacanze sulla base di quelle che sono le vostre e le nostre grandi passioni. Faccio un esempio personale: a me piacciono i parchi a tema, mi piacciono i parchi divertimento, quindi nelle prossime settimane, quando sarò a Singapore, andrò a un parco divertimenti a Singapore, così faccio un'esperienza nuova, mi diverto, faccio delle montagne russe che non ho mai provato in vita mia, e così posso segnarlo nel mio calendario. Una nuova idea per le vacanze.
2: Arena Latte Miele.
3: Arena Latte Miele.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
5: Già.
4: E la cucina?
5: Anche.
4: E quanto hai speso?
5: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
4: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
5: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
4: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1. Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ma nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
0: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Si riparte, nuovo viaggio nella storia della musica italiana. Se siete al nord Italia consigliamo oggi un bell'ombrello o un impermeabile, invece nelle altre parti d'Italia potete viaggiare serenamente. Ripartiamo dal 79 con Ivano Fossati.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

Massimo Ranieri e Perdere l'amore su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati ad Arena, martedì 2 di giugno. In tanti si parlava poco fa di viaggiare, di prendere aerei e cose del genere, e c'è un grande, insomma, una cosa di cui tutti un po' abbiamo paura quando viaggiamo: perdere i bagagli. Terrorizzato, sempre perennemente terrorizzato. La prima cosa che faccio, scendendo dall'aereo, è correre al rullo dei bagagli alla ricerca del mio inconfondibile valigione giallo, cercando di capire se è arrivato o meno. Sì, l'ho comprato giallo perché così lo vedo prima quando arriva al nastro dei bagagli, va bene? L'ho fatto apposta, proprio pensando a questo momento. Ci sono anche delle novità che riguardano proprio lo smarrimento dei bagagli, perché secondo una recente decisione della Cassazione, si sa, quando si perde il bagaglio bisogna andare al desk, compilare tutta una serie di moduli, insomma avere quasi praticamente una lista specifica di tutto ciò che abbiamo perso insieme al bagaglio. Ecco, c'è una novità che riguarda proprio questo mondo, cioè grazie proprio a questa recente decisione della Cassazione tutto ciò non sarà più necessario. Basta come prova la prima volta in cui si va al desk delle informazioni, il primo modulo che viene fatto compilare, quello è già valido, e così una cosa ce la siamo levata. Ma tutte le valigie che vengono perse alla fine e mai reclamate, dove vanno? Che fanno? Ne parliamo tra poco, intanto sulla Latte e Miele c'è Neck.

0: neck se io non avessi te su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di valigie smarrite, ecco, proprio uno degli incubi principali quando si viaggia. Metti che sei proprio all'andata, ti perdono la valigia, so drammi, so dolori, soprattutto perché poi devi tirare fuori i soldi per comprarti tutto quanto. Però capita spesso che le valigie perse poi non vengano mai reclamate. Si fa più o meno su ogni mezzo di trasporto pubblico, ad esempio c'è la metropolitana di Milano che ogni anno fa l'asta per quanto riguarda gli oggetti smarriti, e stessa cosa fa ad esempio anche l'aeroporto di Malpensa. È una cosa che hanno iniziato a fare in realtà da pochi anni, e quest'anno l'asta è stata tra il 18 e il 22 maggio e tutti gli oggetti rinvenuti e mai reclamati all'interno dell'aeroporto di Malpensa sono stati messi all'asta, quindi valigie piene, però non sai cosa c'è dentro, quindi è un po' una mystery box, per dirla alla Masterchef. Oppure, che ne so, oggetti dimenticati sugli aerei, computer, cellulari, c'è veramente di tutto e di più. E qui i fan e gli accaniti risparmiatori, quelli che vanno a caccia sempre degli affari in queste case di aste, insomma ci sguazzano proprio, perché è sempre molto divertente per loro. E ogni anno la fanno, quindi preparatevi, 2027 ci sarà sicuramente al 100% una nuova asta di bagagli smarriti.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
6: Spot. Quando l'amore cerca la sua corrente.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
2: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Fiorella Mannoia, Io non ho paura, su Radio Latte Miele. Fiorella quest'estate molto impegnata, con un lungo tour che la porterà in giro per tutta Italia, però non canterà le sue canzoni Fiorella in questo tour. Come mai? Perché ha deciso di fare un omaggio a due grandissimi cantautori contemporanei come Fabrizio De André e Ivano Fossati. Infatti il tour si chiama Fiorella canta Fabrizio e Ivano, un lungo tour estivo con davvero tantissime date. Ad esempio c'è Genova con due date all'Arena del Porto Antico il 27-28 giugno, sarà a Trento il 1° di luglio, fino ad arrivare poi alle ultime date che saranno a Roma all'Auditorium Parco Nella Musica.
1: Arena Latte Miele.

gli ultimi minuti insieme di questo pomeriggio ad Arena Latte e Miele, perché tra poco sono già qui fuori, sono arrivati Simo Rossi e Vaschi, tra poco fin qui, tutto bene.

0: 17 e 2. Anche oggi siamo Rossi e Vaschi, ciao ragazzi, no. Buona festa delle quaglie.
1: È l'intelligenza artificiale, non siamo noi.
2: Io sono in Puglia.
0: Beato te.
2: Devo ancora sistemare la risata della.
0: Sì, un po' sì. Io mi sono lavato da testa a piedi oggi.
2: Sì? Ma zuppo, festa delle quaglie zuppo. Perché?
0: Allora, perché in Boris, una serie molto bella che ci fu qualche anno fa.
1: Russa.
0: Sì, esatto. Sì. Non so per quale motivo, tipo, dovevano sostituire il fatto che c'era la festa della Repubblica con questa ipotetica perché? Festa delle quaglie.
2: Perché? Ma che stagione era?
1: No, aspettate, me la ricordo in realtà, perché era un modo per andare contro al giorno della memoria, no, della memoria, come si dice in Instagram? Stati Uniti.
0: Ringraziamento. Ringraziamento.
1: Perché là hanno il tacchino e noi abbiamo le guaglie.
0: Era questa era la cosa.
2: Festa non c'entra la festa della Repubblica.
0: No. Sì, c'entra perché sì. È il 2 giugno. Sì.
1: Perché è la nostra festa della Repubblica è il loro è giorno di ringraziamento.
2: Okay.
1: Loro il tacchino e noi le guaglie. E dobbiamo ringraziare Dio che non ci fossero i piccioni perché
0: esatto.
1: Secondo me avrebbero parato verso quello.
2: Se non avete ancora visto Boris,
0: guardatela perché è molto bella.
2: Dopo questa scelta decidete voi se è una cosa da fare o no.
1: Se ha senso.
0: Però c'è la bellissima battuta. Che belle guaglie.
1: Che belle guaglie, signora. Meno male che non c'erano dei meloni.
2: Allora, oggi, sia per la festa delle quaglie
0: sì.
2: Che per la festa della Repubblica. Abbiamo
1: Urra.
2: il gioco dei 5 secondi.
0: Oh, vai, sono pronto.
2: Continuano tre cose da nominare.
0: Sì.
2: Ok, ci aspettiamo che i nostri ascoltatori, come hanno fatto ieri, rispondano
0: sì.
2: a un quesito.
1: Ovvero.
0: Sì.
2: Nominate tre canzoni che cantate sotto la doccia.
1: Fermi, vogliamo anche che le canticchiate.
2: Esatto.
1: Ecco.
0: Vado, rispondo.
2: Vai, dai.
0: Allora, la vasca di Alex Britti.
2: Ci okay. sta, ma tu hai ancora la vasca?
0: No, nella doccia.
2: Mm.
0: Hai capito? La...
2: Beh, okay. Però.
0: È un bel gioco.
2: Magari è malinconia.
0: Esatto.
1: Però
0: poi
1: devi cantarla.
0: Voglio restare tutto il giorno nella vasca con l'acqua fresca che
1: da
0: mi scivola
1: la
0: testa.
1: Da quando tu hai occupato la tazza, non era così?
0: No.
1: Ah, ok. No, forse era un
0: Singing in the Rain.
2: Questa l'ha cantata.
0: Scusate,
1: solo musica italiana,
0: singing
1: però.
0: Cantando sotto la pioggia.
1: Sì, okay, grazie.
2: Sotto la pioggia.
0: E quella lì e poi Montagne Verdi di Marcella Bella. Mi ricordo Montagne Verdi con.
1: Conosciuto prima il coro e poi la canzone vera.
2: Come è successo a tante persone,
0: esatto.
2: Tra cui anche il sottoscritto. Mi raccomando, fatevi sotto al 335-787-1910 con tre canzoni che cantate sotto la doccia. Ma cantatele davvero. Ma
1: sta canticchiando anche Gaia, vero?
2: Gaia, c'è spazio nella.
1: No,
2: nella
1: vasca.

0: Ovviamente ci scusiamo con Gaia, sì, per le affermazioni che abbiamo fatto su Radio Latte e Miele.
1: Sì, è sbagliato quello che ha detto Simone Rossi, che ha detto pure dai che un po' di freddo riscaldiamoci.
0: No,
1: in che
0: modo? No, assolutamente.
1: In che modo?
0: Però c'è carica perché dai che Marco!

0: martedì 2 giugno, che bello che siete a casa, siete in vacanza, ma salutiamo anche tutte le persone che sono al lavoro.
1: Secondo me in realtà sono molte persone che stanno tornando dalle vacanze, quindi magari sono un po' incolonnati con questa pioggia del nord Italia, e nel sud se la stanno chillando un po' di più i bro.
0: Allora, ci sta?
1: Di Firenze.
0: Non volevo nominarla, cosa? Ma nominerò mia sorella che ha fatto una fuga senza dire niente a nessuno.
1: Cioè Camilla?
0: Sì.
1: Ok. Salutiamo i tuoi genitori che forse
0: no,
1: non
0: lo sa, no, in realtà noi in famiglia lo sappiamo.
1: Chi è che non doveva sapere? Il fidanzato?
0: In generale. Le amiche, che se n'è andata per questo ponte del 2 giugno ed è tornata, è partita ieri sera dalla sua destinazione ed è arrivata stamattina.
1: Vogliamo dare, vogliamo sputtanare ancora di più qualche altro parente?
0: No, basta.
1: Codice fiscale di tuo padre.
0: State ascoltando fin qui tutto bene? Ciao Vaschi.
1: Ciao Simone. Oggi oltretutto giochiamo insieme per un bel gioco da tavolo.
0: Che bello. Il gioco dei 5 secondi lo faremo per questa e la prossima settimana. Oggi giochiamo con le canzoni che cantate sotto la doccia.
1: Al 335-787-1910 vogliamo messaggi vocali, perché dovete innanzitutto dirci che canzoni cantate sotto la doccia, ma soprattutto anche canticchiate.
0: Dai, canticchiatela un pochettino. Io per esempio canto spesso la canzone di Clara e San Giovanni. Vale. Sono le ragazze.
1: Davvero? Ma canti bene secondo me.
0: Dovresti fare
1: featuring.
0: Faremo un featuring, ma vogliamo sentire più la vostra voce al 335-787-1910. Che canzoni cantate sotto la doccia?
1: Io canterei tipo latte e miele.
0: Può essere una canzone.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica. A pranzo.
5: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, Contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Suono fa la domenica da te.
2: Radio Latte e Miele,
3: la tua musica italiana.
4: Vi racconto la mia storia d'amore.

0: I suoni spagnoleggianti, quelli di Hola. Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele, pronti a giocare insieme, eh?
1: Giochiamo con 5 secondi, il gioco da tavolo con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate e una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sarai abbastanza veloce? 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento. Scopri di più su grandigiochi.com.
0: Forza e coraggio, allora belli carichi per giocare insieme questa settimana e la prossima 5 secondi. Oggi vi stiamo chiedendo una cosa divertente, eh?
1: Dovete dirci quali canzoni canticchiate sotto la doccia, magari anche canticchiandocele un po' con un bel messaggio vocale.
0: Bravi, al 335-787-1910 fateci sentire un po' un inizio di canzone, un ritornello,
1: il riff, anche magari quando, sai, mi viene in mente anche quando magari uno si canticchia la chitarra, no?
0: Si canticchia la chitarra.
1: Sì, quando c'è
0: si autofa la musica.
1: Sì, vabbè, un po' le airband erano così, no? Esatto. Quel tananai?
0: No, stavo cantando mezz'ora di zero sul tananana.
1: Oppure anche non devi per forza dire, magari respiri piano per non farlo, poter fare. Scusa Vasco. C'è Vasco che secondo me tra poco quella era la radio latte
0: miele. No, vabbè, sarà abituato Vasco Rossi a sentire canticchiare le persone. 335-787-1910, quali sono le canzoni che cantate sotto la doccia?
1: E turu turu tutto. Ma in mente in questo modo.
0: Dai, che vi portate a casa un bel gioco!

0: Si chiama Vaffamore, la canzone di Mew su Radio Latte Miele. Noi in questo martedì 2 giugno stiamo giocando insieme.
1: Non diciamo vaffa, non insultiamo nessuno, no, dobbiamo canticchiare, perché la domanda che vi abbiamo posto è: quali canzoni cantate sotto la doccia? E dovete anche canticchiarcelo, ovviamente.
0: Dai, 335-787-1910, fatevi sotto con una bella canticchiata.
2: Ovviamente,
0: non è che stiamo chiedendo alle persone di partecipare al Festival di Sanremo.
1: No, anche perché sotto la doccia non c'è neanche la giusta acustica, no? C'è
0: sotto la doccia poi è quel momento in cui devi cantare male. Se canti bene sotto la doccia, si spegne.
1: Fuori, fuori, come al karaoke. Cioè, io mi ricordo, quando da un po' che non vado a un karaoke, però quando ci vai ci sono le persone che cantano male, ed è là il momento bello che canti quella canzone difficilissima con quelle note altissime e tutto è suonato, no? E invece poi arriva il fenomeno che sembra è arrivato Pavarotti, dai, ma fatti due risate.
0: Vabbè, magari lui non riesce a cantare male, è troppo
1: bravo, no?
0: 335-787-1910, ci mandate un bel messaggio vocale dove ci canticchiate una canzone che generalmente, so,
1: una bella canzone, che ne so, a me viene
0: sotto la doccia,
1: una marcetta romana di quelle vecchie, no? Del tipo fateci largo che passiamo noi giovanotti desta Roma. Beh,
0: dai, ma
1: oggi una bella madonnina anche per fare contenti i milanesi e romani. Infatti,
0: da forza con i vostri messaggi, perché stiamo giocando insieme a 5 secondi.
1: No, dico, se vuoi ti dico anche il numero a cui mandare i messaggi vocali.
0: Ce l'abbiamo?
1: Sì, questo.
3: 335-787-1910.
0: Il più fortunato, il più bravo, il più...
1: No, il meno bravo, scusami.
0: Il più meno capace.
1: Esatto, cioè, si può sentire. Un bel gioco da tavolo.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. È un progetto Puglia Culture e Puglia Sounds promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato dal POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia Sezione Turismo.
16: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
17: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
18: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
19: Vi stiamo chiedendo al 335-787-1910 di canticchiarci una canzone che generalmente cantate sotto la doccia.
20: Poi all'inizio della seconda ora di Fin qui tutto bene andremo a vedere se qualcuno sarà stato meritevole del gioco.
19: C'è Lucio Battisti.
21: Latte e miele.
22: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: La giovane Ugola d'Oro di Eros Ramazzotti, una storia importante dal 1985. Siete su Radio Latte in Mille, dove magari possa attirare un po' la vostra attenzione.
1: In che modo?
0: Vacanza gratis.
1: Eccoci qua.
0: Ecco,
1: se ti dice... ancora prenotato l'estate, vai.
0: Perfetto, allora sei pronto per questa nuova bella iniziativa di Airbnb, dove praticamente si va in vacanza per davvero, si va in vacanza gratis, ma soprattutto si va solamente se fai una cosa.
1: Cosa devo fare?
0: Lasci il cellulare a casa. Non lo puoi portare per nulla, per fare assolutamente nulla.
1: Guarda, io l'ho già buttato nel naviglio.
0: Stai inquinando così. Cioè, prendi la SIM poi la utilizzi dopo la vacanza.
1: Volevo fare un favore invece.
0: Ho
1: rovinato i navigli di Milano. Cioè, come funziona? Come si fa a partecipare?
0: Ah, sì, partecipa.
1: Dove si va?
0: Allora, si partecipa sul sito di Airbnb e si va una settimana gratis in una masseria con piscina in Salento, ovviamente senza cellulare, come dicevo prima.
1: Ovviamente in Puglia, che periodo?
0: Allora, praticamente è un concorso che si può fare per due gruppi, ovvero un gruppo di amici e un gruppo di cioè una famiglia.
1: Ok.
0: Allora, dal 23 al 29 agosto per la famiglia, mentre per il gruppo di amici dal 1 al 7 settembre.
1: Ok, quindi neanche i periodi dove c'è troppa gente.
0: Sì.
1: Cioè, 23-29 agosto, magari stanno un po' via la maggior parte delle persone. A settembre top.
0: Perfetto, anche perché inizia a esserci magari un po' il freschetto la sera, ma soprattutto si parla di un posto dove si fanno un po' di giochi da tavolo, ci si disconnette.
1: Quante persone?
0: Non si sa, perché in realtà è un concorso aperto un po' a chiunque, no? Si può fare su Airbnb e bisogna comunque spiegare perché si è meritevoli di questa esperienza. Magari persone che fanno vedere, noi spesso parliamo del tempo di utilizzo del telefono durante la settimana, magari chi ha tanto tempo di utilizzo e pertanto dico 8-9 ore al giorno, ce ne sono molte che conosco, si può chiedere di essere idonei a questa cosa. Ecco, per esempio, te non siamo idonei. Perché...
1: ti stavo per dire, noi siamo già sulla strada di lanciare il telefono quando torniamo a casa, di guardarlo il meno possibile. Cos'è? Mi devo rimettere al telefono per provare a partecipare a questa iniziativa?
0: Ecco, perdite le diottrie di occhi per andare a guadagnare una settimana di vacanze in un posto bellissimo come il Salento.
1: Siamo anche pagati, no?
0: No, quante cose vuoi? Scusa, vuoi? la moglie ubriaca e la botte piena.

0: Mario Benuti, Fortuna dal 1994, è di Vacanze Gratis che stiamo parlando qui su Radio Latte e Miele.
1: Ne abbiamo
0: parlato.
1: Bisogno!
0: Sì, abbiamo guardato questo concorso di questo portale di Bed and Breakfast, dove si parla di una settimana senza cellulare, una settimana gratis in una masseria vicino in Salento, in realtà non è specificato, però penso sia vicino Lecce.
1: Quando è la chiusura delle iscrizioni?
0: Le candidature sono aperte fino al 14 giugno e lo si fa perché in realtà noi italiani cerchiamo un modo per scollegarsi, tanto che si parla del 60% degli italiani che lo farebbe questa settimana senza cellulare, perché si sente poco connesso alle persone con cui è in viaggio solitamente, no? Perché quando noi siamo in viaggio il cellulare lo utilizziamo in maniera diversa rispetto alla settimana.
1: Sì, sì.
0: Okay, rispetto alla settimana lavorativa.
1: Sì, lo utilizziamo in maniera diversa, magari più per fare un video, più per sì. Documentare quello che si sta facendo in questa vacanza, mentre quando abbiamo la nostra routine, che sia lavorativa, che sia scolastica, siamo sempre con sto telefono perché magari ci stiamo annoiando.
0: Eh sì, tra una cosa e l'altra di lavoro, magari hai quel quarto d'ora dove stai al cellulare, cioè dove stai più che altro magari bevendo un caffè,
1: sì.
0: Ti metti a scrollare un po' i social, anche se in realtà noi italiani non siamo malaccio, perché in vacanza noi italiani usiamo il cellulare principalmente per fare foto e video e poi per orientamento logistico e mappe, quindi in realtà sì. Per utilità.
1: Andiamo a mangiare quel ristorante, vediamo esatto. Dove sono i ristoranti, a me capita.

0: la mangia pesce, se lui c'è i tramezzini ti dico anche di no, capito?
1: Però ci sono i gamberetti nei tramezzini.
0: Ah, allora va bene.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot.
2: Trasforma la tua estate in un'estate indimenticabile. Acquista ciabatte LCJ, Liabel, Coco Nuda, Brit Blind, Linea Amica e parti per la vacanza dei tuoi sogni.
9: Vinci fino a 100 euro di buoni shopping e partecipi all'estrazione finale di un buono viaggio da 5.000 euro.
2: Cerca il concorso nei punti vendita aderenti. Scopri i dettagli su lcj.it. Concorso a premi valido fino al 31 agosto. Totale montepremi 15.250 euro. Regolamento completo su lcj.it.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi.
10: Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
13: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
14: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Mondo dal 2010, Cesare Cremonissimo insieme a Giovannottissimo su Radio Latte e Miele.
1: Perché stai usando?
0: Perché sono molto contento.
1: Sì? Contentissimo?
0: Perché c'è la scienza dimostra.
1: Fortuna,
0: finalmente!
1: Anche il 2 giugno!
0: Sì, si parla di vacanze e si parla soprattutto dell'utilizzo dei smartphone in vacanza. E infatti la University of Zurich, penso sia Zurigo, in Svizzera.
1: Svizzera, okay. Bravo.
0: Parla di una ricerca che spiega che in vacanza le persone controllano il meteo anche quando sono già in spiaggia.
1: Certo.
0: Sì,
1: se però, tu vedi quei nuvoloni lì,
0: anche se non li vedi, in
1: anche
0: realtà,
1: se non li vedi, perché tu dici, vabbè, ma oggi sarà bello tutto il giorno? Non si sa mai.
0: Perché
1: so in spiaggia.
0: No. Andiamo a prenotare un bel ciringhito al chiuso.
1: No, se non vado a visitare magari un paesino vicino,
0: diciamo,
1: mi organizzo. Sì. Non è che sto lì sotto l'ombrellone a prendere l'acqua.
0: Tu vai a visitare, io rimango comunque qui a bevicchiarmi il mio Bahama Mama. È uno studio
1: del
0: un cocktail buonissimo, incredibile.
1: Ma l'hai visto in qualche film o esiste davvero?
0: Allora, lo vedi in Scrubs, lo beve il dottor Kelso. Allora, ho detto, una volta che stavo in Montenegro,
1: è uno scherzo?
0: No, è serio. E allora mi sono detto, dai, voglio andare in un bar e chiedere un Bahama Mama e vediamo se lo fanno. Ed è molto buono perché è molto estivo.
1: Quindi lo fanno?
0: Cocktail. Sì, lo fanno.
1: Cosa
0: lo
1: c'è
0: fanno.
1: Dentro? Banana?
0: No, però tipo melone, tutta quella roba un po' dolciastra che piace a me. Ma torniamo a Zurigo, dove non fanno i Bahama Mama, ma fanno delle belle ricerche, perché infatti la University of Zurich ha osservato che gli smartphone spingono le persone a cercare informazioni anche quando non servono davvero, perché se sei in spiaggia lo vedi che comunque c'è un bel tempo, perché devi stare là a guardare.
1: Senti questa brezza che si sta alzando, questo venticello, non è che mi porta le nuvole? Due settimane all'anno che vado al mare, deve piovere proprio in questo periodo.
0: E poi dall'ombrello all'ombrellone un attimo, anzi il contrario, dall'ombrello all'ombrello.
2: Fin qui tutto bene.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Che voglia d'estate con Serena Brancale degli Alevante al mio paese su Radio Latte Miele. Cosa ridi?
1: No, scusa, che voglia d'estate, oddio, si amo, te prego.
0: Io, ci sono quelle canzoni che mi sbloccano subito la prenotazione. Guarda, adesso
1: ma dai,
0: prenoto,
1: non ci credo manco se lo vedo.
0: Dove vado quest'estate? Ecco, come al solito girerò l'Italia a scroccare.
1: Come prenotare senza pagare l'anticipo? Dai, Simone Rossi,
0: neanche
1: ciao.
0: Dopo. Ciao Vasco, neanche dopo.
1: Infatti.
0: Cioè, l'obiettivo è quello di risparmiare il più possibile.
1: Truffatore?
0: No,
1: fin qui
0: senso...
1: tutte truffe?
0: No, perché io come faccio ormai da qualche estate a questa parte? Vado in giro a trovare gli amici.
1: Fin
0: capito?
1: Qui tutto scrocco.
0: Tipo, ma sei lì?
1: Tu sei quell'amico.
0: Sei riccione.
1: Tu sei quell'amico che ha iniziato a fare tipo le vendite piramidali. Ah, sai, da 2 anni che non ci vediamo. Ma sai che ultimamente sto provando questo prodotto che veramente. Ma tu sei quello là che mi sente e fa: ehi, da 3 anni che non ci sentiamo. È ancora la casa a Peschiera.
0: Sì. Non voglio truffare, ma voglio, diciamo, abbracciare e magari sì, mettermi comodo a trovare degli amici.
1: Scroccare. Leggi Simone Rossi. Leggi, non so come si dice il detto, vabbè, insomma, avete capito.
0: Sappiamo che stiamo giocando a 5 secondi, un gioco che ci intratterrà. Ieri non riuscivo a dirlo, per questa settimana e la prossima, gioco che potete portarvi a casa ogni giorno. In fin qui tutto bene, tra pochissimo scopriamo chi se lo porterà a casa.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, freschezza

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
2: Già.
1: E la cucina?
2: Anche.
1: E quanto hai speso?
2: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
1: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
2: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
1: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
3: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita. La cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

0: Aranciata su Radio Lateniele, in questo martedì 2 giugno abbiamo iniziato da ieri a giocare con 5 secondi, gioco che ci porteremo dietro anche per la prossima settimana.
1: Abbiamo chiesto a tutti voi al 335-787-1910 di dirci una canzone o varie canzoni che canticchiate sotto la doccia e anche di canticchiarcele.
0: Al 335-787-1910 abbiamo al telefono Massimo, immagino dalla foto profilo di WhatsApp, da Roma. Confermi, Massimo?
2: Sì, sì.
0: Chi ci abbiamo come foto profilo?
2: Io ho lo stadio della Roma.
0: Allora, no, in realtà aspetta, c'è Malen qua. Vedo Malen.
2: Io Malen. Il calciatore.
0: Devi sapere che c'è anche Francesco.
1: Sì, Francesco Vaschi.
0: Che è super romanista e quindi ha voluto usare questa fede giallorossa.
1: Non ci sono state preferenze, è stato casuale in realtà. La redazione ha scelto, abbiamo scelto qualcuno che il prossimo anno avrà il mercoledì occupato il martedì in base alle settimane.
0: Stai parlando di Champions League.
1: Eh sì, sentire sotto la
0: Massimo,
1: la
0: sei stato allo stadio un po'?
2: Sì, sì, ogni anno ci vado 3-4 volte.
1: Che bravo, vedi? Che bravo.
2: E forse il prossimo anno faccio l'abbonamento.
1: Grande!
0: Ma abbonamento Champions League o abbonamento campionato?
2: Sarebbe bello Champions League.
0: Non sarebbe male.
1: Sì.
0: Massimo, allora ti testiamo su una canzone che canticchi sotto la doccia. Quindi facci sapere te, parti quando vuoi a cantarla.
1: Vai.
2: Te la canto tutta o solo il ritornello?
1: Vai, ritornello, vai.
2: You better run, you better do, you want, can. We all see you black, we you macho man. You wanna be do, me, wanna do, dance, be the. And you gonna be dance, see.
0: Bravo Massimo!
1: Bravo!
0: Michael Jackson!
1: No, beat it, non be that.
0: Che è bidet?
1: Bidet, si perde un pochino.
0: Per favore. Grande Massimo, allora ti porterai a casa il gioco 5 secondi per giocarci magari anche allo stadio
1: quando
0: la Roma farà una partita noiosa.
1: Ma che stai dicendo? Classico interista. Massimo, non lo ascoltare.
2: Grazie, ieri è stato il mio compleanno.
1: Grande, tanti auguri.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao.
0: Buona estate.
2: Ciao.

0: Da un romano all'altro, da Massimo che si porterà a casa il gioco di 5 secondi a Fulminacci con Maledetto Me su Radio Latte Miele.
1: Tutte e due romanisti comunque, una cosa in, due cose in comune ce l'hanno.
0: Mi sento solo, mi sento sempre più solo per quanto riguarda la mia fede calcistica, ma voi siete stati in tanti a scrivere al 335-787-1910
1: e soprattutto a cantare.
0: Ecco, a farvi sentire, perché oggi giocavamo con le canzoni che canticchiate sotto la doccia.
1: Ne sono arrivate molte, ne sentiamo giusto un paio.
0: Vai, vai!
2: Allora, sono Giuliana, io sotto la doccia canto Alba Chiara.
0: Bellissima.
2: Notte prima degli esami.
0: Sì.
2: E stiamo andando forte. Apri tutte le porte.
1: Che Gianni Morandi poi.
0: Grande Gianni che l'ha presentata.
2: Sì. Per innamorarmi ancora. Tornerai, maledetta primavera.
1: Poi?
2: Una delle canzoni che canto spesso sotto la doccia, dai.
1: Sotto la doccia, sì.
0: Va benissimo, anche l'ora tagogi con Maledetta Primavera, anche se è più l'estate che sta arrivando in questo momento.
3: Sono Annibale sotto la doccia, canto. Che mi importa del mondo.
1: Canta una canzone cantando
0: Annibale.
1: Cantando contro vento, cioè sta cantando quella più o meno.
0: Annibale, oddio, che doccia ventilata che
1: sì, infatti, l'idromassaggio, anzi l'idroventilato, no, questa mi è uscita male.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tranquilli, se non vi siete portati a casa il gioco da tavolo, potete provarci anche domani.
5: Stiamo parlando di 5 secondi, il gioco con cui giochiamo sta settimana e anche la prossima.
4: Questa volta si è canticchiato, domani non lo so cosa vi faremo fare.
5: Intanto 335 787 1910.

0: Rossi nell'aria c'è su Radio Latte Miele. Oh, finalmente ragazzi, cosa? È riuscito a finire il tour.
1: È vero, l'ultima notte rosa tour finita?
0: The Final Tour è finito nel mese di maggio. Ah, okay. Quindi questo mese di giugno si parte con un nuovo obiettivo. Sai, no, che l'avevo già raccontato, il musical, Gloria, il musical,
1: è vero.
0: Che partirà da ottobre.
1: Ci ha mentito. No, non è vero, no, no. Non era l'ultimo tour.
0: Lì seguirà la direzione artistica e basta. Non sarà sul palco a cantare, ma verranno utilizzate le sue canzoni per creare questo musical che partirà ad ottobre da Milano, poi farà Bologna, ma prima Roma, nella capitale, oggi protagonista la cerimonia per quanto riguarda la festa della Repubblica.
1: Ah sì, è vero, Piazza del Popolo.
0: Piazza del Popolo, sì. L'hai seguita? Sei riuscito a vedere qualcosina?
1: No, lavoravo, che cosa seguivo? No, più che altro la cosa divertente è che i romani queste cose non le seguono. Cioè, ogni
0: tutto
1: volta
0: quello
1: che
0: succede in casa.
1: No, è come andare a visitare il Colosseo.
0: Ma perché, scusami?
1: Ma che ne so, cioè lei là non ti vede andarci. Cioè, tipo il Colosseo non l'ho mai visitato. No, una volta ci sono entrato.
0: Dicevi.
1: Mentre la parata del 2 giugno, figurati se ci sono mai stato.
0: Però hanno visto sicuramente i problemini tecnici che sono usciti nei giorni scorsi per quanto riguarda i cavalli che sono scappati.
1: Ah sì.
0: Sei lì, sei a Roma?
1: Sì, l'ho visto.
0: I tuoi l'hanno visti?
1: No, perché in realtà noi siamo a Roma Nord, mentre i cavalli erano, mi viene il nome della via, però è una via molto grossa a Roma Sud che praticamente collega il Circo Massimo al mare.
0: Ok, infatti tanti hanno ripreso, si sono visti questo weekend, poi la sera sfrecciare i cavalli.
1: Sì, che
0: c'è
1: poi
0: questo video, guarda sti cavalli.
1: Vabbè, non
0: so cavalli, farlo, dai.
1: No, ma poi la cosa divertente è che partivano dal Colosseo che erano cavalli e poi arrivavano a mare che diventavano cavallucci marini.
0: Bella questa.
1: Grazie.
0: Ma che bravo che sei. Comunque il tutto è successo perché dei furboni della polizia locale, che abbracciamo,
1: sì, ciao,
0: hanno sparato i fuochi d'artificio.
1: Ah, è vero.
0: Nel weekend. Per festeggiare che cosa? C'erano tifosi del Paris Saint-Germain e quindi hanno vinto la Champions.
2: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Ma tu non mi hai cercato più.

0: 5 giorni, Michele Zarrillo su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di quello che è successo oggi a Roma. Tutto ok, la parata del 2 giugno. Parlavo un po' dei problemi che ci sono stati nel weekend con i cavalli, ma li avrete sicuramente visti o sentiti.
1: Che brutto rumore.
0: Sì, non siamo capaci a fare i versi degli animali.
1: Basso momento di rabbia.
0: Oggi c'è stato, a proposito degli animali, anche l'ultima sfilata, l'ultima apparizione per quanto riguarda la parata del 2 giugno della famosissima briciola di cui stanno parlando tutti.
1: Che cos'è?
0: Che è il cane meticcio dell'arma dei carabinieri.
1: Ok, perché l'ultima?
0: Perché è andata in pensione. L'ultima dopo 12 anni di attività è andata in pensione.
1: Vai, lavora da molto più tempo di molte persone che conosco.
0: Sicuramente di me.
1: Che vuol dire? Beh, tu 12 anni fa quanti ne avevi, scusami?
0: No, era per dire.
1: No, sì, Simone, le cose precise. 24 anni avevi.
0: Bravo. Ecco. Allora, tra l'altro è entrata a far parte dell'Arma dei Carabinieri nel 2014, a poco più di 2 anni, e la presenza di una cagnolina meticcia all'interno della Fanfara, che è la band,
1: il gruppo musicale,
0: la banda musicale dei carabinieri, è una tradizione che arriva dagli anni 80.
1: Perché comunque alla fine è una cosa che probabilmente hanno ripreso da scuola di polizia, quel colossal bellissimo americano.
0: Perché c'era il cane anche lì?
1: No, non c'era il cane, però c'era la banda.
0: Beh, no, la banda. Adesso non mischiamo con la cioccolata.
1: Okay.
0: Stavo guardando i vecchi cani. Le cagnoline meticce, la prima è stata Trombetta.
1: Trombetta, giustamente, fa parte di una banda. Poi c'era Pianofortino. Poi c'era Saxino.
0: Questa è bella.
1: Grazie.
0: La seconda Birba. La terza Lady.
1: Ma scusa, ma che come puoi credere a degli animali che dovrebbero far parte della polizia?
0: Aspetta. Vabbè, ma sono piccolini.
1: Aspetta che chiamo Dado e ora ti trova tutte le cose che ti deve trovare.
0: Lady, adesso briciola, ma perché è proprio uno scricciolo, piccolina.
1: Tu te lo immagini, magari viene qualcuno da Caracas, tutto tatuato in faccia, magari un controllo antidroga. Aspetta che ora chiamo briciola, e non so cavoli tuoi. Aspetta, ora chiamo Birba,
0: che come succede non so nel film, che vedi prima l'ombra, sembra grandissima, poi invece esce briciola.
1: Vieni piccolino, vieni qui.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
7: Spot. Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
8: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
7: Aperti anche la domenica a pranzo.
9: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni.

0: ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
2: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

0: Laura Pausini, un fatto ovvio su Radio Latte Miele, il fatto ovvio che lei è in giro per il mondo con il World Tour, ha iniziato intorno alla fine di marzo, sì. E adesso si trova in Canada, cioè la sua prossima data sarà a Toronto.
1: A Toronto?
0: Canada, che è sede del, una delle sedi per quanto riguarda i mondiali di calcio a, vabbè, cui noi non parteciperemo.
1: Ma perché devi, cioè ormai lo sappiamo, cioè come quando al primo mondiale in cui non abbiamo partecipato nel 2022,
0: no,
1: non è prima, 2018, ogni partita il commentatore perché questa partita dei mondiali a cui noi non parteciperemo,
0: mi dispiace ma non ci abitueremo mai,
1: ecco.
0: Ma che ce frega del calcio, esatto. Noi ci avemo il tennis,
1: tre italiani ai quarti di finale.
0: Bravissimi.
1: Del Roland Garros,
0: bravissimi, abbiamo,
1: senza Sinner
0: abbiamo il 75% di vedere un italiano in finale del Roland Garros, per poi portare a casa il grande premio,
1: perché se non sbaglio una dei quarti di finale ha due italiani,
0: sì.
1: E se dovesse vincere, se non sbaglio,
0: Cobolli
1: contro un altro che non so chi è nei quarti di finale,
0: sì.
1: Avremo cioè la finale sicuro con un italiano,
0: assicurata, esatto, ecco. Quindi forza Cobolli, perché dall'altra parte ci sono Berrettini, che ha vinto ieri pomeriggio, e Arnaldi, che ha vinto la maratona questa notte. Io l'ho vista, ma poi sono crollato un pochettino nel sonno perché ho una tenuta bassa. La partita è finita intorno all'una.
1: Vabbè, ma quando è iniziata?
0: Tantissimo.
1: Che poi stavo pensando al fuso orario, ma sono in Francia, che fuso orario c'è? Cioè, sei sempre italiano.
0: È durata 5 ore e 26 minuti.
1: 5 ore.
0: Contro lo statunitense Tiafoe.
1: Che aveva il fuso orario, quindi era aiutato, perché lui, essendo 6 ore prima, era come se giocassero alle 10 del pomeriggio.
0: Tiafoe, giusto per ricordare, ne avevamo già parlato di lui, è quello che aveva vinto anche qui una bella partita lunga, però l'aveva vinta in quel caso, e si era buttato nel pubblico e aveva perso la racchetta.
1: Ah, è vero.
0: E quindi poi aveva fatto l'annuncio su Instagram, ragazzi, siamo contenti tutti della mia vittoria, ma mi serve la racchetta per giocare.
1: E poi l'ha presa, l'ha riutilizzata e ha perso, a quanto pare.
0: Non è servita per quanto riguarda la partita di ieri contro Arnaldi, che ha fatto un partitasso. Tra l'altro è il giocatore che è rimasto in campo di più in questo Roland Garros. Stavo guardando che è, sì, al primo posto con 17 ore e 42 minuti giocate in campo in questo torneo.
1: Vabbè, se si fa un'altra partita magari fa le 24 ore, e possiamo fare come per esempio nelle WEC, nel campionato di macchine, quelle grosse, le 24 ore di Roland Garros dopo le 24 ore di Le Mans.
0: Potrebbe essere una bella idea, guida Arnaldi a questo punto perché è abituato.
2: Fin qui tutto bene.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: buon vento su Radio Latte Miele.
1: Simone. Dice così, no, dice Simone, no. Si muove, dice forse.
0: Poi si chiamano, fanno Giova!
1: Alfa! È un po' come
0: spegni il gas!
1: A un certo punto sì. Spegni il gas.
0: No, è per dire, oh, e dimmi che l'hai chiamato. Vabbè. Quindi magari voleva ricordargli qualcosa.
1: Simo, è pronto, e sale!
0: Ciao Vaschi!
1: Ciao Simo!
0: Ciao a tutti voi, state ascoltando Fin Qui Tutto Bene, ancora buona festa della Repubblica a tutti. Siamo molto contenti di questa frescura che è arrivata su Milano.
1: Perché è un po' quella situazione dove non sai, né se scendere né se salire, perché siamo contenti che c'è fresco, ma sì, allo stesso tempo sta piovendo, e quindi dobbiamo anche capire che voto dare a questa settimana, e tra poco lo faremo insieme a Alessandra Tropiano del Meteo.it.
0: Forza e coraggio, giusto perché siamo contenti di aver sfruttato il ponte del 2 giugno, ma bisogna tornare a casa e capire se avremo il sorriso, perché ci sarà il sole ad accoglierci.
1: Oppure l'ombrello.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
7: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
8: Quando l'amore cerca la sua corona.

0: Ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Trasforma la tua estate in un'estate indimenticabile. Acquista ciabatte LCJ, Liabel, Coco Nuda, Brit Blind, Linea Amica e parti per la vacanza dei tuoi sogni.
2: Vinci fino a 100 euro di buoni shopping e partecipi all'estrazione finale di un buono viaggio da 5.000 euro.
1: Cerca il concorso nei punti vendita aderenti. Scopri i dettagli su lcj.it. Concorso a premi valido fino al 31 agosto. Totale montepremi 15.250 euro. Regolamento completo su lcj.it.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
4: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
5: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
4: Aperti anche la domenica a pranzo.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: I The Colors, Rolling Stones su Radio Latte Miele, martedì il 2 giugno. Siccome ci siamo svegliati con degli schiaffi fatti a pioggia,
1: fatti a forma di nuvole,
0: e ieri non l'abbiamo sentita, non ci siamo dimenticati, ma abbiamo programmato Alessandra Tropiano del meteo.it per oggi.
1: Ciao Alex!
2: Buonasera, però non sono stata io a mandarvi gli schiaffi, no. Vorrei sottolineare questa cosa.
1: Me l'avresti voluto.
0: Però sei in zona schiaffi o sbaglio?
1: Infatti.
2: Ma anche io mi sto prendendo dei belli schiaffoni qui nel nord-est, ragazzi.
0: Allora Ale, com'è? Come va?
1: Com'è?
0: E com'è un po' il per capire la settimana là, dal punto di vista meteorologico?
2: Allora vi dirò, è stato troppo clemente il tempo con noi, nel senso che questa famosa estate anticipata che abbiamo vissuto ha avuto una fine, anche perché io non so voi, ma io ero piena di persone, circondata di persone che mi dicevano: ecco, è iniziata adesso già quest'estate, i 40 gradi, adesso si creperà di caldo fino a ottobre. Avete visto? Sono arrivati i temporali. Quindi tutto normale ancora, più o meno la situazione, se non fosse che proprio per colpa di questa estate anticipata i fenomeni che stiamo vedendo e che vedremo nei prossimi giorni saranno belli tostini, schiaffi è la parola giusta, proprio perché a causa di questo caldo accumulato, come ben sapete, come ormai sapete meglio di me, perché voi studiate un po' di meteo, l'incontro tra l'aria calda accumulata dal terreno e quella fredda in quota poi dà origine a questi temporali violenti, alla grandine che stiamo vedendo, abbiamo visto su diverse zone del nord, quindi insomma diciamo che i presupposti non sono buoni per questa settimana.
1: Anche perché poi c'è il terreno che, avendo vissuto quel periodo di caldo, non assorbe bene l'acqua perché è troppo secco e quindi si creano anche tutti i vari laghi per le strade, per cui dobbiamo trasformare gli scooter e le macchine in delle
0: te gondole. Stamattina hai fatto scienze?
1: Sì, più o meno. No, però alla fine mi sono chiesto perché l'acqua rimane così in alto, e la risposta
0: è l'intelligenza artificiale te l'ha data, vero?
2: Sì. No, hai ragione, anche perché poi c'è anche una questione di quantità, nel senso che questi fenomeni che stiamo vedendo in questi giorni scaricano tantissima acqua in pochissimo tempo, no? Sono proprio modalità già classico temporale estivo, quindi anche il terreno, ricevendo così tanta acqua all'improvviso, non riesce ad assorbirla tutta, no? Per questo vediamo queste pozze un po' in giro, allagamenti vari, anche proprio per la quantità e per la violenza con cui quest'acqua viene scaricata.
0: Ecco, questa è la questione Nord Italia. Tra pochissimo parliamo anche del resto, perché mi sa che c'è comunque del sole. Tra poco ne parliamo.
3: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Giuli, 13 Pietro, qui piangono tutti su Radio Latte e Miele.
2: Piangono le nuvole, piangono Nord nuvole. Italia, e abbiamo lasciato il Sud Italia con un punto interrogativo.
1: Siamo con Alessandra Tropiano del Meteo.it e quindi abbiamo bisogno di sapere com'è la situazione nel resto d'Italia. Qui al Nord l'abbiamo capito.
2: Esatto.
3: Allora, esatto ragazzi, qui al Nord avremo una settimana molto ballerina con temporali anche per domani, una pausa giovedì, giornata più tranquilla. Venerdì poi torneranno questi fenomeni, in particolare al Nord-Est, e anche in vista del weekend qualche acquazzone sparso, alternanza schiarita, insomma la situazione in atmosfera non è stabile. Al centro anche qui potremo vedere dei rovesci, sia per la giornata, in realtà sul finire della giornata di oggi, anche domani, prima sul versante tirrenico, poi sull'Adriatico, una pausa sempre giovedì, diciamo che sarà la giornata un po' più tranquilla, e poi si potranno vedere anche venerdì più sul versante adriatico, stessa cosa nel weekend. Al sud una situazione un pochino più tranquilla, però lontano dai rilievi, nel senso che proprio sui rilievi sia del nord che del centro che del sud saranno un po' le zone un po' più colpite da questi rovesci, da queste acquazzoni, quindi anche sull'Appennino meridionale qualche disturbo ci sarà, andrà un po' meglio sulle isole, e poi in vista del fine settimana diciamo che il sud dovrebbe essere parzialmente solo interessato da quest'altra fase instabile. Tutto ciò tra l'altro con anche queste temperature che stranamente tornano nella norma del periodo, quindi non farà caldissimo, anzi leggermente freschetto quando poi vedremo queste giornate di pioggia, di temporali, quindi vi direi di ritirare fuori forse il golfino, diciamo così,
2: o il piumone.
1: Non ditemelo due volte, non ditemelo due volte.
3: Il piumone è troppo, però forse ecco, andare in giro sbracciati no, dai.
2: Ma quindi abbiamo ripetuto, abbiamo ripassato, abbiamo risposto alle domande, bisogna dare un voto a questa settimana, Alessandra?
3: Ragazzi,
1: il sospiro.
3: Voglio essere cattiva, perché poi questi temporali ci colgono un po' all'improvviso, no? Quindi sì, sono anche, cioè, oltre al danno, la beffa. Quindi bisogna intanto guardare bene le previsioni sul meteo.it, app a portata di mano tutta la settimana, io già ve lo dico. E questa settimana però non se lo merita un 6, secondo me.
2: No, nonostante 5 e mezzo, nonostante le temperature che sono nella media stagionale.
3: Ma il problema sono
1: troppa incertezza,
3: esatto, non ci piace l'incertezza,
2: è intelligente ma non si applica questo tempo.
1: Quindi 5 e mezzo,
3: sì. 5 e mezzo, porta ca, come diciamo porta in Piemonte, 5 e mezzo e porta ca.
1: E non hai studiato, ritorna settimana prossima, vediamo con qualcosa di meglio. Grazie Alessandra Tropiano del meteo.it, salutino.
3: Un salutino da Alessandra Tropiano del meteo.it, dove il fa la differenza, specie questa settimana. Quindi, se volete prevedere i temporali, consultate la nostra app.
1: Fatelo! Ciao Ale!
2: Ciao!
3: Ciao.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. È un progetto Puglia Culture e Puglia Sounds promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato dal POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia, Sezione Turismo.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
11: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
11: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
16: Insufficienza bella e buona per quanto riguarda il meteo questa settimana. Parola di Alessandra Tropiano.
17: Anche se in realtà sono contento di queste temperature, quindi avrei messo almeno un 6,5.
16: Ah, ma perché tu sei nostalgico?
17: Di cosa?
16: Dell'inverno? Sta arrivando l'estate, mi spiace per te.

0: No, caro Vasco, non è colpa di Alfredo, è colpa dei francesi. Non sanno gestire i propri musei.
1: Perché stai dicendo questo?
0: Perché noi abbiamo parlato tempo fa del Louvre. Sappiamo tutto, certo, quello che è successo, è stato rapinato. La password del Louvre era Louvre. E pian piano hanno arrestato tutti i ladri, ma delle opere rubate nulla.
2: Nulla.
0: Non se ne sa nulla. E dico su questo, su Radio Latte e Miele, perché in realtà è stata rubata un'altra opera in un museo francese.
1: Ma sempre al Louvre?
0: No, al Louvre. Al Centre Pompidou di Metz è stata rubata Comedian.
1: Cos'è Comedian?
0: È la banana di Maurizio Cattelan. Ah. Quella, praticamente, la banana che è stata attaccata con il nastro argentato al muro, che è stata creata da lui nel 2024.
1: Commestibile,
0: da questo...
1: vero?
0: Commestibile, certo. Quest'opera vale circa 5,3 milioni di euro ed è stata venduta 2 anni fa all'asta. E posso dire una cosa?
1: Puoi dire quello che vuoi.
0: Sono confuso. Perché?
1: Io di più.
0: Perché oggi, se si va al museo, si trova ancora l'opera, anche se è stata rubata. Ah. Perché
1: ma
0: realtà,
1: quando è stata rubata? Adesso, in questi giorni?
0: In questi giorni, perché in realtà la banana che rappresenta quest'opera
1: è l'unico frutto dell'amore.
0: Sì, oltre quello, ma è anche comunque commestibile.
1: Ah, è una banana vera e propria che si può mangiare? Io scherzavo.
0: No, no, no, si può mangiare davvero, tanto che tempo fa è stata mangiata da un turista, non turista, da uno studente coreano. E mi sono detto, ma se comunque, perché ho detto che è una banana commestibile, visto che è un'opera di 2 anni fa, se è lasciato là la banana originaria, ci saranno le mosche che fanno un po' d'opera d'arte.
1: Invece?
0: E in realtà loro la sostituiscono ogni settimana.
1: Ogni settimana? Dura una settimana la banana? La mia dura 2 giorni.
0: Che c'entra?
1: E quella che ho a casa ogni volta è tutta molliccia, diventa nera.
0: Perché tu magari la comprometti in fatti verde che poi diventa pian piano marrone la banana di
1: esatto.
0: Cattelan.
1: Dovrei andare lì al museo a comprare la frutta.
0: Sì, magari no, più che altro è refrigerata e poi costa un pochino, 5,3 milioni di euro.
1: Vabbè, oh, ma mi basta solo la buccia, me mangio la buccia, non

0: Nel 1995 cantava per la prima volta Edoardo Bennato a Ferrare una stella, e noi più che altro stiamo cercando di afferrare quest'opera di Cattelan, artista padovano. Questa banana che vale 5 milioni di euro, che però abbiamo scoperto che non è quella originale, perché viene sostituita ogni settimana, perché sennò andrebbe a male.
1: Adesso sto riprendendo un attimo l'opera di Cattelan.
0: Eh sì, perché... sta banana attaccata con un sargentato, no?
1: Non aperta, sempre chiusa così, certo.
0: In realtà posso dire, quando ho controllato se venisse cambiata la banana, mi sono detto, ma quindi è una forma di restauro. Cioè, è come quando tu prendi un quadro di quelli famosi, tipo sono stato ad Amsterdam in uno di questi musei famosissimi, all'Amsterdam Museum, per caso si dice Museum, e c'era un'opera di Matisse che veniva ristrutturata, che praticamente c'era un pittore che stava lì e metteva su la pittura.
1: Sì,
0: cioè, ricalcava, che è un po' quello che fanno con questa banana di Cattelan.
1: Allora, mi trovi abbastanza impreparato per quanto riguarda questo discorso, perché sono il classico che non ci capisce nulla.
0: Anch'io.
1: Tra le tante cose, soprattutto d'arte, cioè non sono quello che passa, cioè vengo trascinato ai musei, nei luoghi queste guide d'arte, e non capisco, ma perché sono io ignorante, le persone che stanno davanti a un'opera per mezz'ora
0: e dicono,
1: che
0: la contemplano,
1: capisci perché ha usato quel rosso,
0: come si chiama, Fontana, io più che altro ho difficoltà con l'arte contemporanea, perché per esempio Fontana è uno di quelli che prende una tela, fa un taglio in mezzo e voilà, quest'opera vale milioni di euro. E tu dici, ma sì, ok, l'arte concettuale, anche la questione di Cattelan, cioè
1: sta banana scocciata,
0: no, infatti tu non paghi la banana scocciata, l'opera in quanto quell'adesivo particolare, la banana che è stata presa, è stata mangiata dalla regina Elisabetta, no, è un concetto immateriale certificato, quindi Cattelan ha certificato quella banana. E quindi quando per esempio parlavamo prima del ragazzo coreano che l'ha mangiata nel 2023, gli ha solo aumentato l'autenticità per l'artista,
1: perché se l'ha mangiata,
0: esatto,
1: perché è diventata ancora più virale, dici.
0: Io spero che comunque se la sia mangiata e se la sia portata, perché l'arte concettuale di quello che viene dopo la banana mangiata non è tanto arte.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Negramaro fino all'imbrunire su Radio Latte Miele. Siamo quasi alla fine di questo martedì 2 giugno. No. Per quanto riguarda fin qui tutto bene? No,
1: volevo che continui, ma facciamo

0: l'antenato più vicino al tiro. Ma non volevo interrompere, non volevo farlo, lo sapevate che Vaschi Edition, ma prego.
1: Il supervisore del suono Gary Rydstrom,
0: che salutiamo
1: ovviamente,
0: anche l'anagrafe che hanno fatto questo nome strano,
1: ha unito le frequenze, i versi e i respiri di più animali. Okay. Per esempio, il verso che voi ascoltate, e vi consiglio di andarlo ad ascoltare, quello di Jurassic Park, lo trovate su YouTube subito, del T-Rex, è fatto con un po' d'elefante,
0: okay,
1: un po' di alligatore.
0: L'alligatore? Quindi sappiamo il coccodrillo come fa. È l'alligatore più o meno. Vabbè, prego, giusto, non volevo.
1: Tigre più leone. Un koala.
0: Koala.
1: Pinguino. E un cane. Questo è un mix, ma perché ci sono delle caratteristiche importanti, cioè l'elefante è stato utilizzato per dare volume e potenza, l'alligatore per il suo gorgoglio, il tigre leone usati per aggiungere aggressività e corpo al verso.
0: Cioè praticamente l'arca di Noè, hanno messa lì tutte insieme, hanno detto senti facciamo, registriamo un pochino di suoni così nell'arca.
1: Tutti gli animali, non manca più nessuno.
0: Solo non si vedono
1: i due leoni.
0: Bravo.
2: Fin qui tutto bene? Su Radio Latte Miele.
3: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.

0: 19:58.
1: Buonasera e buona festa della Repubblica Anna Patti.
2: Ciao, buonasera. Ciao, ciao.
1: Come
2: ragazzi.
1: Stai?
2: Bene, grazie. Voi?
1: Bene, grazie.
3: Bene.
1: Sei contenta di questo refrigerio che è arrivato a Milano?
2: Sì, io sono felicissima. Quando si abbassano le temperature, io sono molto contenta.
3: Ma devi sapere, cara Anna Patti, che noi oggi abbiamo fatto un gioco. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di canticchiarci una canzone che cantano sotto la doccia.
2: Sì.
3: Tu che canzone canticchi sotto la doccia?
2: Non canto spesso sotto la doccia.
3: Cosa dici? Poesia a voce alta?
2: No, neanche.
3: Cosa fai?
2: Niente, faccio la doccia.
3: Sei in silenzio e guardi il vuoto. Cioè, ma se dovessi canticchiare una canzone.
1: L'unica donna non multitasking.
2: Infatti, non lo so, non mi viene in mente niente adesso.
1: Impreparata.
2: Sono impreparata. Sai quando poi ti chiedono una cosa e non te la ricordi mai?
1: Assolutamente.
2: No. Vabbè, comunque.
1: Non ha studiato Anna Patti.
2: Non ha studiato.
1: Però ha studiato per al centro della musica.
2: Quello
1: però?
2: Sì, sono pronta.
3: Vai. Infatti, mi terrà compagnia per le prossime due ore. Ciao Anna Patti.
2: Ciao, grazie.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
4: stelle. 3 giugno 2026. Oggi la Luna si trova in Capricorno, Mercurio e Venere sono nel segno del Cancro assieme a Giove. Cari Ariete, un po' di fatica c'è, non è inutile nascondere che questo è un periodo anche potenzialmente importante, ma proprio in questo mercoledì pare che ci siano delle indecisioni, dei ritardi. Guarda che già dal 13 si riparte e da luglio avrai delle buone risposte. Però che qualcuno ti faccia arrabbiare è possibile. Il Toro deve sfruttare questo momento. Se un progetto, un programma saltano, alla fine sarai anche contento perché hai proprio voglia di fare le cose che ti piacciono. In altre parole, se devi iniziare un'attività, deve essere anche consona alle tue capacità reali, deve farti divertire. Oggi hai una marcia in più anche in amore. I Gemelli dovranno aspettare magari sabato 13 per vedere qualche risultato, però questa non è una giornata difficile, anzi anticipo che da domani pomeriggio la Luna tornerà in buon aspetto. C'è da affrontare un contenzioso amoroso, venerdì sarà la giornata migliore. Il segno zodiacale del Cancro, Mercurio, Venere, Giove nel tuo segno, Marte a favore. È vero, quel Saturno dissonante, quel Nettuno permaloso, dice che ogni tanto devi insistere per far vedere quanto vali, ma soprattutto ultimamente hai magari rinunciato ad un progetto, devi lottare per ottenere un programma. Attenzione nelle questioni riguardanti la rivalità. E attenzione nel lavoro. L'amore è più vicino di quanto pensi, anche se oggi questa luna opposta ti rende un po' stralunato. Il Leone può contare su un periodo importante e non vedo l'ora di poterti annunciare che Giove inizia un transito splendido nel tuo sé. Intanto godiamoci questo giugno di riflessione e di grande speranza. Resta sempre qualche dettaglio da chiarire per quanto riguarda la forma fisica, anzi giovedì pomeriggio, venerdì e sabato, attenzione a non strafare. Il segno della Vergine, con questa luna puoi dire e fare ciò che vuoi, ma soprattutto in questo momento si sbloccano situazioni rimaste ferme nel passato. Certo, ci sono stati dei terremoti emotivi, dei cambiamenti fortissimi negli ultimi mesi, ma tu grazie alla razionalità che possiedi innata puoi superare qualsiasi tipo di problema e difficoltà. Per il segno zodiacale della Bilancia questa è una giornata da far passare così, ecco, senza prendersela per tutto, perché un rompiscatole potrebbe in qualche modo infastidire. Ritardi, insomma, le tensioni vanno tenute sotto controllo in questo momento. Serata lievemente sottotono, recupero già da domani. Scorpione, è una buona giornata, anzi direi di anticipare i tempi, perché se devi affrontare una competizione, un problema, è meglio parlare oggi piuttosto che domani. Hai una visione della vita serena e concreta. Venere, Mercurio in ottimo aspetto. Chi può chiedere un miglioramento di lavoro, si faccia avanti. Sagittario, tutto è a favore dalla seconda parte di giugno ancora di più, e chi ha un rapporto clandestino lo ufficializzerà. Questo è un cielo importante anche per pensare ad un lavoro, magari fuori porta. I giovani vogliono viaggiare. Capricorno, la luna nel segno, la determinazione non manca, ma attorno a te ci sono delle persone che non riescono a seguirti e questo potrebbe farti arrabbiare. Attenzione stasera. L'acquario ha bisogno di riposare un po'. Questo Marte dissonante ha creato delle divergenze, forse anche dei problemi, dei battibecchi, delle tensioni, intoppi con la burocrazia, cerca di stare meglio. Pesci, questo è un momento particolare, ricorda che domenica 7 ci sarà anche la luna nel tuo spazio zodiacale, insomma da qui alla fine della settimana puoi fare tantissimo in amore, nel lavoro, la creatività decisamente non manca. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, questo Radio Latte Miele. Noi tra poco cominciamo con Al Centro della Musica.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Spot.
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare! Il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
7: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
8: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
9: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
10: Aperti anche la domenica a pranzo.
11: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. È un progetto Puglia Culture e Puglia Sounds promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato dal POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia, Sezione Turismo.
12: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia,

0: nuovo singolo di Sal Da Vinci si intitola Poesia e noi cominciamo con Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica. Al Centro della Musica.
2: Al Centro esatto della
1: Musica. Al Centro della Musica con Anna Patti.
0: Ben ritrovati qui su Radio Latte Miele, buon martedì sera a tutti voi, buon 2 giugno da parte di Anna Patti. 2 ore insieme anche stasera con i nostri consueti elementi, tanta musica che viene dal passato, tutte le nostre novità, i nostri viaggi, il primo come sempre nella nostra prima ora dedicato ad un artista e il secondo come sempre un viaggio tematico, l'album che ci accompagna questa settimana, un grande successo degli anni 80, ma tutto qui al Centro della Musica parte dalla nostra citazione.
3: La musica, una volta messa nell'anima, diventa una sorta di spirito e non muore mai. Edward Bulwer Lytton.

Il Litfiba con Spirito dal 1994, questo grande successo dei Litfiba, a sottolineare la citazione dalla quale siamo partiti questa sera di uno scrittore drammaturgo britannico che diceva proprio che la musica, una volta che entra nell'anima, diventa una sorta di spirito che non muore mai. Ed è proprio quello che ci raccontano i Litfiba in questa canzone, che parlano di questo spirito come scintilla che scatena l'intensità, come genio della lampada, come è colui che riesce a cambiare la rabbia dal corpo quando ci sta dentro e a trasformare ogni problema in un labirinto fantastico. E ripete tante volte Piero Pelù, cantando questa canzone, che quando ce l'ha dentro questo spirito, esattamente come la musica, lo rende contento.

0: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
1: Viaggio di questa sera dedicato a Dodi Battaglia. Proprio ieri ha compiuto gli anni, lo festeggiamo ripercorrendo la sua carriera e i suoi successi insieme ai Pooh. E anche da solista partiamo da Buonanotte Penny.

I Pooh con Buonanotte Penny è il 1968, questa canzone non l'abbiamo scelta a caso proprio perché è la prima canzone in cui Dodi Battaglia suona la chitarra. Inizia giovanissimo Dodi Battaglia a suonare perché viene da una famiglia di musicisti, tutti in famiglia suonavano qualcosa e lui già all'età di 5 anni inizia a studiare la fisarmonica, poi fa una scuola di musica, si appassiona alla chitarra che a un certo punto diviene il suo strumento preferito, quindi giovanissimo entra in diverse band, ma l'occasione quella vera arriva quando il cantante dei Rigidi Enrico Marescotti lo segnala proprio al paroliere dei Pooh, ovvero Valerio Negrini. E io mi ricordo quando Dodi Battaglia è stato con noi ai numeri uno e ci ha raccontato di quel reclutamento, il sorriso grandissimo che aveva nel parlare di questo incontro. Dice: io non so come hanno fatto a capire, a 17 anni non suonavo neanche bene, ci ha detto, credetemi in quel momento, però sono venuti a sentirmi Valerio Negrini e Roby Facchinetti e mi hanno scelto. E gli hanno anche chiesto una cosa difficilissima per un ragazzo di 17 anni: mantenere il segreto per tutta l'estate, perché era più o meno la fine di maggio, l'inizio di giugno, perché poi sarebbe entrato ufficialmente nella band a settembre. E lui l'ha fatto. Lui dice: forse ho dimostrato di avere un grande carattere, anche magari perché mi chiamo Battaglia, perché ho tenuto il segreto veramente con tutti, non l'ha detto neanche alla sua famiglia, cosa che invece avrebbe voluto ovviamente urlare al mondo. E da lì poi è arrivato lui e partecipa ai primi grandi successi dei Pooh. Ma la chitarra che suona in questo pezzo che abbiamo appena sentito è proprio quella di Dodi Battaglia. Questo è proprio l'inizio della sua storia con i Pooh, che poi continua alla grande. Sono oggi 60 anni di storia di Dodi Battaglia insieme ai Pooh. Pooh che credono in lui in tutti i sensi e piano piano gli chiedono anche di scrivere delle musiche che poi verranno appunto messe in testo e diventeranno canzone, come questa dei Pooh, Io in una

Con Io in una storia, tutte canzoni queste dei Pooh, in cui Dodi Battaglia ha lasciato la sua cifra, la sua traccia importante. Era giovanissimo, ma come diceva anche lui nei racconti che mi ha fatto i numeri uno, sempre spinto da Robby Facchinetti, anche da Valerio Negrini, a fare di più, a mettere il suo talento a servizio della band, così come poi loro, che erano ovviamente più grandi ed avevano più esperienza, attraverso il dialogo continuo gli davano ulteriori strumenti per crescere. E quindi comincia sempre di più ad entrare a far parte di questa storia dei Pooh che hanno scritto tutti insieme nel tempo, scrivendo le prime musiche. Questa era una delle prime canzoni che lui ha scritto, che poi sono state appunto musicate da lui e con le parole di Valerio Negrini. E da lì poi Dodi Battaglia ha cominciato a crescere sempre di più, ha cominciato a cantare anche più canzoni della band, sempre più presente, soprattutto quando poi ha lasciato anche il gruppo Riccardo Folli per seguire un'altra strada, e per poi tornarci, soprattutto negli ultimi anni, anche adesso. E questa voglia di crescere di Dodi Battaglia, sempre appunto accentuata dalla presenza dei suoi amici, che sicuramente l'hanno aiutato anche a fare delle cose da solista poi nel corso della sua carriera. Quindi 60 anni di carriera oggi insieme ai Pooh, tante cose che lui ha scoperto e che è riuscito a fare da solo. Il primo album da solista si intitolava proprio Più in alto che c'è, e noi ascoltiamo adesso proprio la canzone che dà il titolo a questo suo album. Dentro questo album c'è una canzone che lui ha scritto interamente, sia musica che testo, album il primo suo da solista, che ha voluto dedicare ai suoi figli. L'ascoltiamo, Più in alto che c'è, Dodi Battaglia.

0: Dodi Battaglia più in alto che c'è, canzone che dà anche il titolo al suo primo album da solista, canzone che era stata scritta per lui da Vasco Rossi, un regalo che Vasco ha fatto al suo amico Dodi Battaglia, poi lo stesso Vasco l'ha incisa successivamente in un suo album. E come dicevo prima, dentro questo album c'è la prima canzone di cui lui ha scritto musica e testo, poi ci ha preso gusto e ha continuato a farlo nel corso degli anni per se stesso, canzone che si intitola Ciao amore, buon appetito. Ma Dodi Battaglia è stato importante sì ovviamente per la storia dei Pooh, anche per tutte le cose che ha fatto da solista, ma per tutte le cose che ha fatto come chitarrista, perché la sua chitarra figura tra i pezzi più famosi della musica italiana, ha collaborato a grandi album di tantissimi artisti italiani e non solo. Già negli anni 80 Dodi Battaglia riceveva grande applauso da parte del mondo intero. La rivista tedesca Stern nell'86 assegna a Dodi il premio come miglior chitarrista europeo. Nello stesso anno anche la critica italiana gli conferisce il premio come miglior chitarrista italiano e poi tantissime altre esperienze che farà con tanti grandi nomi, tanti grandi chitarristi nel mondo. Fonderà anche l'ensemble Le Chitarre d'Italia insieme a Maurizio Solieri e Franco Mussida, insomma fa parte dell'Olimpo dei grandi chitarristi della musica italiana. Siamo molto felici di averlo festeggiato questa sera, di aver festeggiato il suo compleanno e tra poco chiudiamo questo viaggio a lui dedicato con altri suoi amici con cui si è divertito a fare musica. Ad Elmo e i suoi Sorapis, ascoltiamo A volte nevica in giugno, tra poco.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Spot.
5: Amore, ma il soggiorno è nuovo?
4: Già.
5: E la cucina?
4: Anche.
5: E quanto hai speso?
4: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
5: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
4: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
5: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
8: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

Adele Moy, i suoi Serapis, a volte nevica a giugno, da quell'album molto fortunato per loro, Valzer d'un Blues. Bellissima esperienza quella di Dodi Battaglia insieme agli amici Zucchero, Maurizio Vandelli, Fio Zanotti, Michele Torpedine e Umberto Maggi, che era il bassista dei Nomadi. E si mettono tutti insieme, in realtà con questo non era l'idea quella di fare un album, la loro idea era quella, si erano riuniti una sera a casa di uno di loro, a casa di Zucchero, e volevano scrivere un biglietto di auguri di Natale cantato e suonato da mandare agli amici. Ne nacque E così viene Natale, canzone che ebbe un grande successo, ma poi quella stessa notte nacquero anche altri 8 pezzi. Qualche anno dopo quindi uscì questo album, Valzer d'un Blues, che ebbe successo, arrivò anche al disco d'oro, dal quale fu tratta anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato, con cui concludiamo il viaggio dedicato a Dodi Battaglia. Gli facciamo davvero tantissimi auguri di buon compleanno, tra l'altro proprio in questi giorni ha detto ai fan che si sta riprendendo da un piccolo problema di salute, li ha tranquillizzati soprattutto se lo hanno visto un po' più stanco nei concerti che i Pooh stanno facendo proprio per celebrare i loro 60 anni di carriera. Tour estivo che parte il 10 luglio da Perugia, attraverserà l'Italia fino a settembre, poi i Pooh saranno anche protagonisti di una serie di date in autunno, un concerto molto particolare, Una notte a sorpresa, annunciato per il 28 ottobre all'Unipol Arena, e poi in realtà da novembre in poi saranno impegnati in una tournée pazzesca negli Stati Uniti, in Canada, da Boston ad Atlantic City, Chicago, Vancouver, insomma un sacco di luoghi anche all'estero dove davvero sono amatissimi e conosciutissimi, e comunque il gruppo italiano, uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo. Quindi tanti tanti auguri a Dodi Battaglia e anche buon lavoro e buon estate ai Pooh. Torniamo al 2026 con le nostre novità. È tornato anche Raff dopo l'esperienza di Sanremo. Questo è un nuovo singolo, quello che stiamo per ascoltare insieme a voi, che tra l'altro anticipa l'uscita anche di un nuovo album di inediti di Raff, che uscirà in autunno. Ma questo è il pezzo che Raff ha scelto di farci ascoltare per quest'estate, lo sentiamo insieme, si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi.

Sono in auto, magari siete dal rientro da questo lungo ponte che adesso vi sta riportando a casa. Noi vi facciamo compagnia, ne siamo molto felici e vi ricordiamo che trovate Radio Latte Miele in FM, ma la trovate anche sul DAB.

0: 21 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Ben ritrovati qui su Radio Latte Miele, ancora buonasera a tutti, buon martedì da parte di Anna Patti, un'altra ora da trascorrere insieme, ora molto densa, molto ricca, quella che tra poco ci riporta nel racconto dell'album che ci sta accompagnando questa settimana, un grande successo degli anni 80, i Decibel con Vivo da Re, avremo modo anche di ascoltare un'altra canzone da questo album. E poi abbiamo un viaggio tematico che ci accompagnerà in questa nostra seconda ora, dedicato alle mani. Quattro bellissime canzoni, tutte molto diverse tra loro. Come sempre ci sono anche le nostre novità, rimanete con noi.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
13: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
12: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
14: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
15: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
16: latte
15: genità.
16: Miele.
17: Abbassala i miei sogni.
16: Latte e miele.
18: Se mi sognerai.
19: Radio Latte e miele.
16: La tua musica italiana.
20: Vi

0: maledetto me.
1: Il nuovo singolo di Fulminacci, Maledetto me, che questa settimana abbiamo scelto come disco latte miele. Ma noi torniamo all'album che invece ci accompagna qui al centro della musica questa settimana, i Decibel con Vivo da Re. Esperienza importante per Enrico Ruggeri ma anche per il suo gruppo, anche se questo album fa un po' da spartiacque ed è molto importante perché dopo questo album Enrico Ruggeri seguirà la sua carriera da solista e da lì in poi saranno tutti una serie di grandi successi uno dietro l'altro, mentre invece il gruppo senza di lui farà ancora delle cose, anche degli album interessanti, ma lentamente nel tempo perderà un po' quota, perderà un po' terreno, per poi ritornare e ritrovarsi con una grande reunion che tra l'altro colpisce tutti in maniera totalmente inaspettata. Proprio nel 2016 tornano insieme con lo stesso Enrico Ruggeri, con delle proposte anche molto interessanti che riporteranno in auge la band e che faranno rivivere anche il nome dei Decibel. Ma tornando a quel punto lì, i Decibel avevano già sorpreso e colpito prima ancora che uscisse l'intero album, perché con grande coraggio si presentano con un pezzo che non è assolutamente sanremese al Festival di Sanremo. Il pezzo in questione è Contessa, che colpisce tantissimo anche perché stranamente Sanremo lo accetta, riescono a superare tutte le selezioni ad arrivare quasi in finale con questa canzone, che diventa simbolo ovviamente dei Decibel e che diventa anche un pezzo che poi caratterizzerà il rock degli anni 80 e quel periodo lì. Lo riascoltiamo insieme, i Decibel con Contessa.

Decibel con Contessa, canzone geniale che mette insieme tantissime cose, tanti elementi diversi che però insieme stanno tutti bene. C'è un po' di new wave, un po' di punk, un po' di rock che arriva anglosassone, tutto insieme con momenti di filastrocca, con momenti che ricordano anche il cabaret tedesco alla Kurt Weill. È una canzone che di per sé è estremamente ironica, che parla di questa contessa, di questa donna potente, importante, che evidentemente aveva un ruolo piuttosto importante ed incisivo nella vita del protagonista della canzone, che con questa canzone un po' si allontana da lei in maniera molto ironica, quasi sarcastica, si defila, no? Ed esorcizza evidentemente quello che è stato il loro rapporto. Di questa canzone Rico Ruggeri ha detto che, insomma, quando si scrivono certi brani è un po' come cadere in trance, liberi la mente, cerchi di girare al largo dalle didascalie che sono nemiche principali della canzone. Questo diceva Rico Ruggeri, canzone che era nata da uno spunto musicale di Fulvio Muzio, che faceva parte appunto dei Decibel, e che riesce a mettere insieme, come dicevo prima, tante cose apparentemente molto diverse che però coesistono perfettamente in questo pezzo, che nella sua genialità ha avuto infatti un grandissimo successo ed è passato alla storia. C'è, cioè, ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni, non è per niente superato, anzi risulta sempre molto molto forte da riascoltare. Domani torniamo a raccontarvi Vivo da Re, adesso invece torniamo al 2026 con le nostre novità. Uelo insieme ad Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
11: Secondo viaggio di questa sera e saranno le mani a guidarci in questo viaggio. Quattro canzoni diverse in cui però le mani in quattro modi diversi sono protagoniste. Si comincia con un grande classico, Gino Paoli, Senza fine.

0: Senza fine.
1: Gino Paoli con Senza fine dal 1961, un classico, Senza tempo. E l'ispirazione per scrivere questa bellissima canzone d'amore viene proprio dalle mani di Ornella Vanoni, mani che hanno colpito immediatamente Gino Paoli e che lui non ha più potuto dimenticare. Da lì nasce proprio l'ispirazione per scrivere questa canzone, queste mani grandi, bellissime, affascinanti, nella loro eleganza naturale, che appunto lo avevano colpito, anche se poi la loro storia d'amore non era nata da un colpo di fulmine, ma era cresciuta piano piano da piccole cose, piccoli elementi, proprio come questo, che poi si sono trasformati in musica, hanno dato vita a questo bellissimo testo, a questa bellissima canzone d'amore, in cui in realtà poi le mani stanno a raccontare l'intera figura di questa donna, come se fosse fuori dal tempo, capace di riempire lo spazio con la sua presenza magnetica e davvero di riempire, no, ogni stanza nella quale entrava, proprio con quelle sue mani. Canzone che tra l'altro poi ha avuto un successo incredibile, ovviamente, diventa parte del repertorio di Gino Paoli, ma anche della stessa Ornella Vanoni. Anzi, nell'interpretazione di Ornella Vanoni la canzone cresce ancora di più, diventa ancora più forte. Le mani sono protagoniste anche della prossima canzone nel nostro viaggio, con un racconto e un'atmosfera completamente diversa, canzone di grandissimo successo del 1987 firmata da Zucchero, che riascoltiamo insieme, poi ne parliamo del testo e della sua ironia. Con le mani.

Zucchero con Le mani, grande successo per lui del 1987, successo nel quale c'è anche lo zampino di Gino Paoli che ritorna in questo nostro viaggio, perché la canzone la scrissero insieme Zucchero e Gino Paoli a quattro mani. Come ricorda lo stesso Zucchero, Gino Paoli scrisse proprio quel verso lì: con le mani sbucci le cipolle, e il resto poi è venuto subito dopo insieme. Tutta una serie di azioni che le mani possono compiere ogni giorno, che fanno parte anche del quotidiano, tutto quel linguaggio anche silenzioso che passa attraverso le mani e che viene raccontato in questa canzone con un pizzico di ironia, ma con anche molta emozione, tenerezza, spiritualità, e senza andare mai troppo in profondità, lasciando anche molto all'immaginazione di chi ascolta questo pezzo, che ha anche qualcosa di spirituale, come piace sempre mettere anche a Zucchero nelle sue canzoni. Il nostro viaggio continua con un'altra canzone che è diventata un grande classico della musica italiana e che è stata un grande successo per Edoardo De Crescenzo. Anche qui abbiamo tutta una serie di cose che si possono fare con le mani, e anche tutta una comunicazione appunto non verbale che passa attraverso i gesti che ogni giorno facciamo con le nostre mani, e quanto le nostre mani possono essere importanti nel comunicare agli altri. Mani, Edoardo De Crescenzo.

0: Edoardo De Crescenzo con Mani è su Radio Latte Miele nel nostro viaggio dedicato proprio alle mani, canzone che sembra quasi all'inizio perlomeno leggera, quasi una filastrocca, con questa musica abbastanza scarna a sottolineare proprio la forza delle parole che vengono invece raccontate in questa canzone, in cui dicevamo le mani sono proprio un linguaggio attraverso cui comunichiamo ogni giorno con gli altri e possono farci fare delle cose molto belle, molto importanti, ma attraverso le nostre mani possono passare anche delle azioni non del tutto belle, anzi anche delle azioni brutte. Forte e potente questo testo, ma anche questa canzone con la sua musicalità, che comunque nonostante abbia un'età e anche un po' più di 40 anni a questo pezzo, mantiene ancora oggi tutta la sua forza. Tra poco il nostro viaggio dedicato alle mani si conclude con i Tiro Mancino e Per me è importante.
1: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tigullio. È rustico e si sente.

bellissimo pezzo di Eddie Romancino, per me è importante, con un sacco di immagini molto molto poetiche, come quella che riguarda le mani, in cui la canzone dice: le mie parole diventano nelle tue mani forme nuove e colorate, note profonde mai ascoltate. Insomma, nelle tue mani c'è il mio porto sicuro, ma c'è anche il luogo in cui tutte le cose diventano belle, e quindi le note prendono una musica molto più dolce, e anche tutte le mie immagini diventano nuove, diventano colorate. Bellissimo tra l'altro anche il video di questo pezzo, che era stato girato usando gli omini dei cartelli stradali. Loro due, ognuno, sia l'uomo che la donna, si staccano dal cartello stradale, tante peripezie per poi ritrovarsi insieme, guarda caso sullo stesso cartello, mano nella mano. Quindi anche il simbolo delle mani intrecciate ritorna nel video di Eddie Romancino. Se non l'avete mai visto, andate a cercarlo, perché è veramente bellissimo. Il nostro viaggio dedicato alle mani si chiude qui, e noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. Ve la stiamo facendo ascoltare da un po' di giorni, questa nuova versione di Perdono di Tiziano Ferro insieme a Lazza, e tra l'altro, insomma, tour pazzesco quello che aspetta Tiziano Ferro negli stadi. Lui stesso ha anche annunciato che ci saranno tanti ospiti il 7 di giugno, il 6 di giugno a San Siro ci sarà proprio Lazza insieme a Tiziano Ferro, poi il 7 di giugno ci sarà anche invece Dito nella Piaga, con cui ha fatto un'altra versione di Perdono, ovvero Perverso. Festeggia insomma questa canzone che è stata molto molto importante per lui negli anni, che ha lanciato letteralmente la sua carriera. Lo ascoltiamo, Tiziano Ferro con

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci salutiamo e come sempre vi salutiamo scegliendo la canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti per essere stati con noi. Rimanete qui perché tra poco partono i viaggi di Rewind che vi terranno compagnia nelle prossime ore. Io vi aspetto anche domani sera, come sempre, dalle 20 alle 22. E adesso ci salutiamo e chiudiamo la nostra puntata. Siamo andati a scovare per voi un Gianni Bella dall'album Dolce Uragano del 1980, che si chiudeva con questa canzone, Chi dorme più. A domani.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
1: Già.
0: E la cucina?
1: Anche.
0: E quanto hai speso?
1: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
0: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
1: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
0: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Re Wind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

niente cinema stasera, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio da New York. E quando sei alla frutta, la trasmissione.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 3 giugno 2026. Oggi la Luna si trova in Capricorno, Mercurio e Venere sono nel segno del Cancro assieme a Giove. Cari Ariete, un po' di fatica c'è, non è inutile nascondere che questo è un periodo anche potenzialmente importante, ma proprio in questo mercoledì pare che ci siano delle indecisioni, dei ritardi. Guarda che già dal 13 si riparte e da luglio avrai delle buone risposte. Però che qualcuno ti faccia arrabbiare è possibile. Il Toro deve sfruttare questo momento. Se un progetto, un programma saltano, alla fine sarai anche contento perché hai proprio voglia di fare le cose che ti piacciono. In altre parole, se devi iniziare un'attività, deve essere anche consona alle tue capacità reali, deve farti divertire. Oggi hai una marcia in più anche in amore. I Gemelli dovranno aspettare magari sabato 13 per vedere qualche risultato, però questa non è una giornata difficile, anzi anticipo che da domani pomeriggio la Luna tornerà in buon aspetto. C'è da affrontare un contenzioso amoroso, venerdì sarà la giornata migliore. Il segno zodiacale del Cancro, Mercurio, Venere, Giove nel tuo segno, Marte a favore. È vero, quel Saturno dissonante, quel Nettuno permaloso, dice che ogni tanto devi insistere per far vedere quanto vali, ma soprattutto ultimamente hai magari rinunciato ad un progetto, devi lottare per ottenere un programma. Attenzione nelle questioni riguardanti la rivalità, e attenzione nel lavoro. L'amore è più vicino di quanto pensi, anche se oggi questa luna opposta ti rende un po' stralunato. Il Leone può contare su un periodo importante e non vedo l'ora di poterti annunciare che Giove inizia un transito splendido nel tuo sì. Intanto godiamoci questo giugno di riflessione e di grande speranza. Resta sempre qualche dettaglio da chiarire per quanto riguarda la forma fisica, anzi giovedì pomeriggio, venerdì e sabato attenzione a non strafare. Il segno della Vergine, con questa luna puoi dire e fare ciò che vuoi, ma soprattutto in questo momento si sbloccano situazioni rimaste ferme nel passato. Certo, ci sono stati dei terremoti emotivi, dei cambiamenti fortissimi negli ultimi mesi, ma tu grazie alla razionalità che possiedi innata puoi superare qualsiasi tipo di problema e difficoltà. Per il segno zodiacale della Bilancia questa è una giornata da far passare così, ecco, senza prendersela per tutto, perché un rompiscatole potrebbe in qualche modo infastidire. Ritardi, insomma, le tensioni vanno tenute sotto controllo in questo momento. Serata lievemente sottotono, recupero già da domani. Scorpione, è una buona giornata, anzi direi di anticipare i tempi, perché se devi affrontare una competizione, un problema, è meglio parlare oggi piuttosto che domani. Hai una visione della vita serena e concreta. Venere, Mercurio in ottimo aspetto, chi può chiedere un miglioramento di lavoro si faccia avanti. Sagittario, tutto è a favore dalla seconda parte di giugno ancora di più, e chi ha un rapporto clandestino lo ufficializzerà. Questo è un cielo importante anche per pensare ad un lavoro, magari fuori porta. I giovani vogliono viaggiare. Capricorno, la luna nel segno, la determinazione non manca, ma attorno a te ci sono delle persone che non riescono a seguirti e questo potrebbe farti arrabbiare. Attenzione stasera. L'Acquario ha bisogno di riposare un po'. Questo Marte dissonante ha creato delle divergenze, forse anche dei problemi, dei battibecchi, delle tensioni, intoppi con la burocrazia. Cerca di stare meglio. Pesci, questo è un momento particolare. Ricorda che domenica 7 ci sarà anche la Luna nel tuo spazio zodiacale. Insomma, da qui alla fine della settimana puoi fare tantissimo in amore, nel lavoro. La creatività decisamente non manca. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte
1: stelle. Latte miele, rewind.
3: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
3: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
11: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
13: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Allora vieni con me.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Latte e Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Gli amici di sempre

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968. La la.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: carta e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.